0: Abbiamo passato 15 minuti prima a parlare di Valeria Marini, che manda messaggi in DM notturni, tra l'altro, a Pedro Sanchez e non solo, anche alla Meloni.
1: Pedro.
0: Vabbè, comunque, diversi messaggi. Ho cercato di prendere quelli meno irruenti, posso dire, perché c'era un bel, come dire, un bel archivio. Io non riesco a decidere se questa è geopolitica o una commedia romantica su Instagram. Valeria Marini che scrive di notte al premier spagnolo mentre commenta elezioni e crisi internazionali, e lui che probabilmente dorme ignaro di tutto. Altro che diplomazia, qui siamo nel visualizzato senza risposta a livello ONU, firmato Marco. Marco, sì, secondo noi lui non ha proprio visto niente.
1: No, ma dai.
0: E secondo...
1: Ma quanti messaggi gli arriveranno?
0: Come, cioè, noi siamo d'accordo con Marco. C'è qualcuno che invece pensa che lui la ghosti.
1: Ma implicitamente la sta ghostando.
0: Ma chi lo sa, ti
1: mi è venuta in mente, sai il film quello con Jennifer Lopez e Ralph Fiennes, che fanno almeno una volta ogni 6 mesi su in TV, in cui lei è una domestica di questo grande albergo a 5 stelle, lui è un politico che sta in campagna elettorale e si innamora, però tutti gli dicono ma no, un futuro presidente non può.
0: È un po' un, come dire, un Pretty Woman.
1: Sì, è un Pretty Woman, solo che lui invece di essere il ricchissimo Richard Gere è un politico. Però ecco, mi ricorda un po' questa storia. Valeria Marini già è ricca, quindi.
0: Ma secondo me è un po' in declino ultimamente. Però chi lo
1: sa. Però è sempre Valeriona.
0: Comunque
1: dai,
0: è sempre meglio dello sta. Il bello è l'immagine mentale. Lei che alle 3 di notte manda analisi sull'Europa tra un bacio stellare e un cuore, tutto in spagnolo perfetto, e dall'altra parte nessun segnale. Se la politica estera funzionasse così, il mondo sarebbe già su mute.
1: Su mute,
0: sì. Forse. Ma in che senso? Vabbè, Giulia, grazie del tuo messaggio, io non l'ho capito, ma vabbè.
1: Vabbè, comunque Giulia, grazie.
0: Grazie Giulia. Concludiamo con Luca che dice: questa è la prova definitiva che la diplomazia è cambiata, non più summit segreti, ma DM notturni non letti. Luca,
1: che ne sai?
0: Luca,
1: chi può dirlo?
0: Speriamo, magari, se si potessero risolvere le cose con i messaggi,
1: allora,
0: DM.
1: Guarda, Valeria, fai una cosa, scrivi a Trump e dilli, basta, scrivili, basta
0: Valeria,
1: così,
0: ma scrivi a noi, Valeria, scrivi
1: oppure
0: a noi, noi ti risponderemmo.

0: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
1: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.

0: la siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
1: Aiutaci.
2: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
3: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
1: Non è un gioco.
4: WRN. Your radio station.
5: Stai ascoltando WRN Radio.
4: La tua radio.

0: Ho giurato che per il best of di questo sabato non avrei preso le battute brutte, basta.
1: Peccato.
0: Torna hashtag flop and roll, però qualcosa di un po' più carino, dai, delle battute brutte. Ci piace sempre osservare le nostre città e fare delle istantanee, delle frasi scritte sui muri, che allora i muri non vanno imbrattati.
1: No,
0: però c'è da dire
1: però,
0: che...
1: Però se proprio dovete fare qualcosa sul muro perché non vi sapete tenere le mani in tasca, meglio...
0: Mandateci le foto innanzitutto.
1: Esatto, è meglio scrivere un messaggio motivazionale.
0: Motivazionale o

0: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
1: Spot.
2: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
3: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio. Tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
4: VRN Radio. Bellissima.
5: Your radio station.
6: Siamo pronti con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Oggi graffiti sui muri. Ultimamente ne stiamo raccogliendo tanti perché
7: belli, interessanti.
6: Sono belli.
7: Beh, sì.
6: Sono sparsi su tutto il nostro bel territorio e raccontano delle cose anche divertenti. Iniziamo con: se fossi stato Gesù, non sarei morto per nessuno di voi.
7: Ecco qua, una presa di posizione netta.
6: Creo insulti tanto criptici che capisci di essere stato insultato tipo sette pensieri dopo. Bello, questa è una grande.
7: È tanta roba.
6: Come dire, una grande capacità, una grande skill che io vorrei. Ti capita mai di ripensare magari sotto la doccia dopo settimane a quella risposta precisa a quella,
7: certo,
6: discussione?
7: Però noi avevamo fatto un talk settimane fa, mesi,
6: sì,
7: fa, in cui descrivevamo delle parole, parlavamo di alcuni concetti con cui poter offendere senza,
6: sì,
7: farsi capire.
6: È vero, è vero, è vero. Oppure gli insulti in italiano.
7: Insulti forbiti,
6: sì,
7: in
6: sì,
7: certo,
6: farebbe molto ridere.
7: Più o meno.
6: Lo riacchiapperemo quel capitolo,
7: bene, sì,
6: prima,
7: sì,
6: o poi, tanto ce n'è talmente tanti. Che bello quando si tratta di insultare, noi siamo sempre pronti. Poi, quando evito di rispondere, lo faccio per il bene degli altri, non per il mio.
7: Anche per il tuo amico o amica.
6: Questa
7: che scrivi sui muri.
6: Questa frase mi rappresenta
7: davvero
6: molto. Poi, non fidarti mai di chi ti racconta i segreti degli altri.
7: Verissimo. No,
6: cioè,
7: beh.
6: Sì, oggi te.
7: Certo.
6: Oggi lui, domani te.
7: No, no, no, ma lo dico solo a te. Sì.
6: A
7: e già
6: chi,
7: intanto
6: a
7: lo sappiamo
6: chi tocca
7: in tre.
6: Grugna.
7: Certo.
6: C'entra un po' a chi tocca in grugna, no?
7: Non lo so, però no, vabbè.
6: Solo
7: quando stava bene, stava bene.
6: Solo quando pensi di aver toccato il fondo potrai scoprire l'esistenza di un altro fondo sotto il fondo.
7: La miseria, non finisce mai. Un fondo infinito.
6: A volte succede. Non è che ci si abitua, è che ma che cazzo devi fa?
7: Certo.
6: Capito?
7: Che ce devi fa?
6: Così.
7: Alla romana.
6: Gente che pretende di volare senza aver mai imparato a cadere, vabbè.
7: Bella,
6: qua
7: molto,
6: entriamo
7: filosofia,
6: sì,
7: filosofia.
6: Sì, sì. Ogni cosa arriva al momento giusto.
7: Vero.
6: Vero. La gente ha sempre molto da dire su di te, ma mai davanti a te.
7: E aggiungo, ma mai su di sé.
6: Su di, esatto,
7: anche.
6: Esatto. Una volta che impari a piegare le lenzuola da solo, non hai più bisogno di nessuno.
7: Possiamo dirlo, una delle cose più difficili al
6: sì
7: mondo.
6: Guarda, io ho trovato
7: soprattutto
6: una tecnica.
7: Quelle di un matrimoniale.
6: Ho trovato una tecnica.
7: Vai, come?
6: Io salgo in piedi sul letto, in modo che, capito, alzando le braccia non mi tocca a terra il lenzuolo.
7: Certo.
6: Amici,
7: no,
6: che
7: io
6: pe-

0: Beh, bel materiale su cui riflettere in questo weekend.
1: Posso
0: sono molto contenta.
1: Buon sabato, un bel sabato, sì, un bel best of.
0: Abbiamo recuperato un po' quello che è calato durante la settimana. Cosa ti è calato durante la settimana?
1: Andiamo avanti. Amici e amiche del comedy, il saldatore
0: c'è. No, non abbiamo visto l'amico. Io spero,
1: insomma, sabato sta riposando, dai.
0: Spero che
1: dai.
0: Domenica anche, domani riposerà. Sì, mi raccomando, caro amico del balcone, torna lunedì così abbiamo
1: caro amico ti saldo, così ti distrai un po'.
0: Caro amico ti saldo. Bene, allora buona domenica, buon weekend a tutti voi. Noi torniamo a partire da lunedì con Alessandro Bisogni.
1: E sempre lunedì con Alessandra Bellotti.
0: Qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
1: Buona domenica.

0: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo Centro Nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
1: Spot!
2: Hai scelto dove vivere? Hai scelto lo stile perfetto? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto di proteggerla? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
3: Sono le 2:59.
4: QRN Radio.

0: Oh mamma, cioè, che cos'è?
1: Ma addirittura un mercato.
0: Non lo so.
2: No, allora,
0: ma sveglia, ma non c'è la sveglia di solito?
1: Vabbè, mi avete svegliato così, va bene uguale.
0: No, cioè, scandisce il tempo senza suonare, così.
1: Ci sono quelli che parlano, eh.
0: Ma non lo so.
1: Vabbè, comunque buongiorno,
0: buongiorno,
1: buongiorno
0: a tutti. Oggi una sveglia un poco brutale, a quanto abbiamo capito.
1: Meglio così, sono le 7, anche se è entrata una marea di gente in studio, non si
0: sì,
1: capisce,
0: è entrato vabbè. Un po' di tutto, si vede che la mattina qua in radio si svegliano presto, anche così. Al sabato, e quindi forse per ascoltare noi con This Time.
1: Per ascoltare tutto il recap della settimana, ci sarà da ridere.
0: Ci sarà da ridere anche questa settimana, abbiamo fatto parecchie avventure e disavventure, quindi preparatevi.
1: È vero.
0: Tra poco riascoltate il meglio del meglio nelle prossime due ore, poi vi daremo il buon weekend.
1: Eh sì.
0: Quindi buongiorno a tutti, da Fabio Mele e Walter DC.
1: Buongiorno.
0: A tra poco.
3: Yeah. Oh.

0: questo prossimo intervento come potremmo intitolarlo? Il mondo degli scemi è sempre pieno?
1: Esatto,
0: una roba così. Invece a casa abbiamo questa notizia da raccontarvi, una nuova follia che arriva dai social. Un gruppo di minorenni ha bloccato la linea Milano-Venezia,
1: ecco,
0: quella del treno, posizionandosi sui binari per scattare dei selfie estremi. Io dico, ma che bravi, deficienza sì. È?
1: Ma non so, guarda, ma veramente non avete niente da fare durante la giornata, no. Davvero? Magari lucidarli i binari, così almeno.
0: Guarda.
1: Comunque, questo fenomeno si chiama Daredevil Selfie.
0: Daredevil.
1: Praticamente, sì. È una sfida al pericolo che, insomma, spinge gli adolescenti a cercare delle validazioni online tramite azioni letali.
0: Con Daredevil, quello dei fumetti?
1: Quello lì, esatto.
0: Vabbè. Mentre state aspettando il vostro treno, amici a casa, pensate che lo scontrino della tua giornata potrebbe lievitare o il tuo viaggio interrompersi per la bravata di un click. Perché,
1: no,
0: perché se ritardano i treni, magari trovano sui binari qualcuno e aumenta tutte le ore che state sul treno.
1: Spero di non essere mai su uno di quei treni.
0: Esatto,
1: guarda.
0: Sì, guarda.
1: Comunque, pensate che in India esiste un no selfie zone in alcune stazioni ferroviarie, e questo è stato dovuto praticamente. Nascere, diciamo, questo no selfie zone proprio per misura drastica per fermare l'impennata di morti.
0: Era così pesante, una roba del genere. Boh,
1: ma loro sono veramente dei pazzi, cioè loro viaggiano sui treni anche sui tetti.
0: Sì, sui tetti, sì, esatto.
1: E si fotografano. Il peccato che ci siano i cavi d'alta tensione, che insomma.
0: Sì, ci si vedono delle scene in India imbarazzanti, veramente
1: sì,
0: bruttissime. Comunque, amici a casa, niente selfie sulle rotaie.

0: Sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
1: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
2: VRN Radio, più la scuola.

0: purtroppo, volenti o nolenti, o anche dolenti, cioè, vabbè, dovremmo parlare oggi della guerra in Iran.
1: Purtroppo
0: sta facendo volare i prezzi del carburante, dell'energia, dei prodotti alimentari anche freschi, a causa appunto di quello che dicevamo l'altro giorno, lo stretto di Hormuz, che sappiamo tutti è un vincolo che sta bloccando l'intero mondo.
1: Eh sì, perché ormai è tutto fermo in questo stretto. Vabbè, noi prima siamo riusciti ad avere listino prezzi dalla nostra redazione, e oltre al rincaro del petrolio e del gas naturale, ovviamente sono aumentati tutti i fertilizzanti, tutte le materie plastiche e i costi di tutta la catena logistica. Un disastro.
0: Una cosa, sì, un disastro che concatenante, una cosa dietro l'altra.
1: Esatto.
0: E mi raccomando, controllate bene lo scontrino della vostra spesa, perché frutta, verdura e latticini costano di più perché trasportati e tenuti nel fresco. Ora è diventato un lusso tenerli al fresco.
1: Non pensa a te, dateceli caldi, chi
0: ma
1: se
0: non
1: ne frega.
0: Lo so. Vabbè.
1: No, ma oltretutto c'è una cosa che colpisce in modo particolare: dentifrice e sapone stanno rincarando, ragazzi.
0: Ma davvero?
1: Ma sì, perché purtroppo io non lo sapevo, chissà quanti di voi anche non sapevano, che i prodotti per igiene personale contengono derivati petrolifici.
0: No, non ci posso credere.
1: Ma sì.
0: È possibile, amici a casa, che tutto debba derivare da quello stretto lì?
1: Ma soprattutto, cioè, ci laviamo con il petrolio.
0: Eh sì, ma a me sembra che il mondo sia una branca di deficienti, non lo so. Non ci potevano pensare prima?
1: Bravo, l'hai detta.

0: venerdì. This time è su VRN Radio.
1: Women are not without electoral and or political or.
2: Mi permetto nuovamente, care concittadine, aspetti un attimo.
0: This time.

0: adesso toccare questo argomento salari in questa mattinata non è il massimo.
1: Farà saltare i nervi.
0: Esatto, perché sono fermi da 30 anni, secondo l'OCSE. Il nostro è l'unico paese dove gli stipendi medi sono calati dal 1990 al 2020. Ma lo sapevamo.
1: Che meraviglia, pensate
0: sì,
1: un po'.
0: Esatto.
1: Cosa contraria invece in Germania e in Francia, appunto, dove le attribuzioni sono cresciute di oltre il 30%. E questa stagnazione tutta italiana non ha fatto altro che causare una perdita di potere d'acquisto pari al 3%.
0: E se non guadagni non spendi, è sempre lì il discorso. Andate a fare la spesa e vi sembra che i soldi non bastano mai, ma questo lo notiamo tutti i giorni. Non è un che ce lo inventiamo, cioè ragazzi, se poi dopo tu guadagni sempre la stessa cifra, vai a fare la spesa e le arance costano 5 volte di più, cioè cosa fai?
1: Sì, infatti.
0: Di 10 arance ne prendi una.
1: Purtroppo è vero. Giusto per farvi un esempio che vi faccia capire come sta funzionando la cosa, nel 1990, con uno stipendio medio da operaio, si potevano comprare 1000 coni gelato.
0: È vero.
1: Oggi, nonostante l'aumento dei numeri in busta paga, insomma tutte le varie fregnacce che ci dicono, ne compreremmo meno della metà.
0: Ale, a posto siamo.
1: Ecco, questo dice tu.
0: In effetti il gelato costa ormai come, non lo so, 5 euro, tra un po' costa.
1: Appunto.

0: Your radio station.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: Ma che sei, scemo? Io, tu, ascolta.
1: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
0: Pure tu sei scemo.
2: Ma io non fumo.
0: T'ho visto guidare senza casco.
3: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
0: Mi sono spiegato?
2: Ai!
0: Ti sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.

0: Ma che succede? Qualcosa di familiare questo, però troppo familiare.
1: Troppo familiare.
0: Che adesso?
1: A casa, ma cos'è? Lo squalo?
0: Ma infatti, ma...
1: Ma io ho l'ansia.
0: Io non vado più in bagno.
1: No, esatto. C'è stato tutto questo per raccontarvi che c'è stato uno spettacolare salvataggio a Grottamare. La Guardia Costiera ha liberato una verdesca che in realtà è uno squalo buono.
0: Che carino, sì.
1: Questo era di 2 metri ed era rimasto incastrato tra gli scogli a pochi metri dalla riva.
0: Povera bestiola. Si trattava di una femmina di squalo azzurro, appunto, una specie protetta e oltretutto innocuo per l'uomo, mi raccomando, cioè non spaventatevi se lo vedete. E in effetti probabilmente si era avvicinata così tanto alla spiaggia a caccia di cibo, tanto da perdere l'orientamento.
1: Ma voi, amici a casa, che state godendo del sole, il primo sole neanche estivo, proprio fine primavera, vi buttate lì sugli scogli e cosa c'è alla vostra sinistra lì nell'acqua? Uno squalo.
0: Beh, ma no, ma no. Se la dici così, in effetti. Ma tra l'altro, voi lo sapevate, e anche tu Fabio Meli, sapevi che le verdesche possiedono le ampolle di Lorenzini?
1: Ma cos'è sta cosa adesso? Ciao Ventresca, cioè Verdesca, Ventresca. Hai mi presti un'ampolla di Lorenzino?
0: Lorenzini?
1: Okay.
0: No, non te la può prestare perché sono dei sensori elettrici così potenti da sentire addirittura il battito cardiaco di una preda anche se è nascosta sotto la sabbia.
1: Ma vuoi che sia, dai. Quindi non ti salverai mai dalla caccia di uno squalo.
0: Ma non ti mangia la verdesca, dai.

0: non sembra.
1: No, infatti, subito sì per le... Se qua che gridano, ma...
0: Ma c'è casa, lui? Chiudiamo la trasmissione, credo sia lui, è la nostra sigla. Un dia tu, un dia io.
1: Ma che cos'è?
0: Un giorno tu, un giorno io. Con l'inglese sei il nostro canterino, oddio canterino, il grande artista che ci fornisce le sigle finali.
1: Pensa un po', che fortuna in effetti.
0: Vi siete divertiti? Adesso vi diamo il buon weekend con Julio.
1: Ecco, un po'. Comunque sì, buon weekend a tutti, mi raccomando siete puntuali lunedì mattina e noi ci saremo.
0: Ci saremo e vi faremo compagnia per la solita ora delle 10. Adesso vi auguriamo buon weekend a tutti.
1: Buon weekend a tutti. Sto qua con sto corpo di ballo, può andare via?
0: Non lo so, speriamo. Ciao da Fabio Menti.

0: Bacio, bacio, bacio, bacio, baciami adesso. E salta, salta, salta, salta, saltami addosso. Ho le braccia forti e non ti farò cadere.
1: VRN Radio. Solo grandi successi.

0: nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
1: Spot!
2: Per i tuoi momenti importanti c'è Clarté. www.clarté.it

Ben ritrovati in una nuova puntata di Verdi, Bianchi e Rossi e buon sabato! Oggi è il 16 di maggio, siamo ufficialmente nel weekend, nel fine settimana italiano del nostro programma. Ciao a tutti, sono Francesca Romana Macri, oggi con noi ci sarà Lorenzo. E il sabato secondo me è un momento speciale del nostro programma perché siamo tutti un po' più in modalità di relax e siamo un po' nostalgici anche. Si torna indietro nel tempo perché qualche settimana fa c'è stato l'anniversario della Vespa, un'icona per l'Italia, un'icona e un sogno per tantissimi adolescenti, quindi apriremo questa parentesi. Poi torna l'agenda con i compleanni, le date che hanno segnato la storia del nostro paese in questo 16 di maggio e come sempre si va a tavola con le ricette del cuore, anzi in questo caso le ricette col riso. Restate con noi a Verdi, Bianchi e Rossi. E la

0: Diamo il via al nostro appuntamento del sabato di Verdi, Bianchi e Rossi. Siamo nel weekend, ci siete voi, ci siamo noi, ci siete voi, c'è Lorenzo, ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: Ci sono io, Francesca Romana, e quindi si parte con un qualcosa che non può mancare. Andiamo a vedere le date che hanno segnato la storia del nostro paese e le annate. In questo 16 di maggio, da che anno partiamo, Lore?
1: Dal 1527.
0: Cosa è successo nel 1527?
1: Gli abitanti di Firenze scacciano per la seconda volta i Medici, ristabilendo una forma di governo repubblicano.
0: La famiglia dei Medici.
1: Chiaramente. 1767, il pianoforte, inventato circa un secolo prima, ricordiamo, da Bartolomeo Cristofori, viene suonato per la prima volta nel Regno Unito. 1884, Angelo Moriondo deposita il brevetto per la macchina del caffè espresso, ne siamo tutti quanti grati.
0: Non solo, guarda che invenzioni, prima il pianoforte, esatto, poi la macchina del caffè espresso, Italians do it better, qualcosa,
1: diciamolo,
0: che vale sempre.
1: Concludiamo col 1974, a Milano viene arrestato Luciano Liggio, mafioso siciliano detto la Primula Rossa, per la seconda volta, e non uscirà mai più di prigione.
0: Passiamo invece adesso ai compleanni, chi spegne le candeline e chi ha la fortuna di festeggiare durante il weekend.
1: Ne abbiamo davvero tanti, specialmente tanti cantanti, e sono Baglioni, Dolce Nera, Laura Pausini, Nicolò Fabi, poi passiamo a Fiorello, Moratti e Monicelli, che non c'è più ma lo ricordiamo volentieri.
0: Tutti oggi?
1: Tutti oggi.
0: Beh, si vede che sotto il segno dei gemelli c'è una particolare stella che aiuta chi è un artista, un ascendente, non lo so, artistico.
1: Esattamente. Passiamo al santo, Sant'Alessandro e San Ubaldo, ne abbiamo due questa volta.
0: Auguri quindi ad Alessandro, Alessandra, tutte le persone che portano secondo me questo nome meraviglioso. E poi, ultimo ma non meno importante, Lore,
1: il proverbio: maggio, per vestirsi pesanti ci vuole coraggio. In effetti, quando fa caldo è meglio essere un po' più spogliati che vestiti.
0: Sì, ci vuole coraggio ancora a mettere la maglia della salute, questo e quell'altro, anche se secondo me non è ancora arrivato il momento.

Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api. E con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR.

0: perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800-188-998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
1: WRN, your radio station.
2: Stai ascoltando WRN Radio.
1: La tua radio.

0: Siamo nel sabato di Verdi, Bianchi e Rossi e arrivano tanti dei vostri messaggi. Ci facciamo compagnia durante il weekend perché noi ci siamo, non andiamo da nessuna parte. Chi ci scrive, Lore?
1: Ci scrivono Luisa e Giulio, che salutiamo.
0: Ciao Luisa.
1: Ho anticipato questa volta.
0: Hai visto. E ciao Giulio anche.
1: Luisa ci scrive: indimenticabile il duetto tra Baglioni e Pausini a Sanremo nel 2018 con Avrai. Te lo ricordi, Fra, per caso?
0: Non particolarmente, però
1: mi ricordo la coppia, però.
0: C'è il duetto di questo Sanremo 2026 di Laura Pausini e Achille Lauro il 16 marzo.
1: È vero, questo è il numero più recente, me lo ricordo ovviamente.
0: Bravo.
1: Passiamo a Giulio. Bevendo di media 7 caffè espresso al giorno, non posso che dedicare un pensiero ad Angelo Moriondo. Giulio, intanto, Giulio, 7 caffè, complimenti, provaci piano, diciamolo.
0: C'è purtroppo chi se ne beve di più, però
1: è vero.
0: Con noi non c'è bisogno del caffè perché la carica giusta te la diamo, quindi lascia, fai un caffè in meno al giorno e ascolta più Verdi Bianchi.

E questo è il sabato di Verdi, Bianchi e Rossi. Siamo nel weekend, siamo nel fine settimana, cari amici, quando prende un piccolo momento di nostalgia per il passato, perlomeno a noi di Verdi, Bianchi e Rossi. Ma appare dai messaggi che ci sono arrivati sabato scorsi che la nostalgia, insomma, prende anche voi, siete pienamente partecipi. Tra poco si torna indietro nel tempo con un qualcosa che è tutt'oggi presente, tutt'oggi un orgoglio dell'Italia, perché se vi dicessi ma quanto è bello andare in giro con le ali sotto i piedi, sei una vespa special che ti toglie i pensieri. È la canzone 50 special dei Luna Pop e noi parleremo proprio di lei, la vespa che ha cambiato intere generazioni di italiani e non solo. Restate con noi a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: prima di dipendere dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
1: Spot.
2: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
3: The more you feel it.

0: siamo nel sabato, nel weekend italiano, anzi potremmo dire non un sabato qualunque, ma un sabato italiano di verdi, bianchi e rossi. Ben ritrovati cari amici, sono Francesca Romana, con noi c'è Lore. Ciao Lore.
1: Eccolo, ciao.
0: Buon
1: Fra.
0: Sabato.
1: Grazie a te.
0: Torniamo indietro nel tempo perché siamo nostalgicamente italiani e orgogliosamente nostalgici e parliamo di un'icona del nostro paese, conosciuta in tutto il mondo, amata in tutto il mondo, presente anche in pellicole molto importanti. Lei è la Vespa, è simbolo dell'Italia ed è simbolo anche dell'adolescenza di tantissime persone.
1: Esatto, e poi come hai detto te, compare spesso molto nei film. Un esempio che tutti quanti conosciamo è Vacanze Romane,
0: con Audrey Hepburn e Cary Grant.
1: Esattamente, Gregory Peck,
0: scusami.
1: E poi ad esempio 50 Special di Cremonini, tutti quanti la canticchiamo,
0: certo.
1: Ogni tanto parliamoci chiaro.
0: Bello andare.
1: Ecco, lo sapevo. E poi ad esempio ho scoperto che un idolo per quanto mi riguarda, un australiano, ci ha fatto il giro del mondo in Vespa, e poi è stato anche comunque imitato da altri successivamente.
0: Allora, io non sono mai salita oggettivamente su una Vespa, è comoda per fare dei piccoli tragitti.
1: Esatto.
0: Anche perché poi è con le marce, giusto?
1: Esattamente, sì.
0: Farci il mondo intero devi essere comunque una persona di grande tempra.
1: L'ho fatto con le Vespe, quelle che si affittano a Roma, visto che adesso ci sono, no? Per fare,
0: no, aspetta, lui è partito da Roma per fare il giro del mondo?
1: No, io l'ho presa la Vespa.
0: Ah, okay.
1: Lui non so da dove è partito, però okay. già che ha fatto il giro del mondo è un grande. Voglio dirvi intanto che ci sarà un evento importante per gli 80 anni della Vespa,
0: che sono stati qualche settimana fa.
1: Esatto, dal 25 al 28 giugno, con il fulcro di questo evento nel cuore del Foro Italico, vicino allo Stadio Olimpico, e per l'occasione ci sarà anche il concerto di Tiziano Ferro, che è previsto appunto all'interno di queste celebrazioni, e questo evento sostituirà il Vespa World Days, e io voglio andarci a tutti i costi.
0: Sì, anche se sinceramente mi sarei aspettata Cesare Cremonini piuttosto
1: io,
0: che Tiziano Ferro,
1: io.
0: Ma va bene lo stesso.
2: VRN Radio, la tua radio. VRN Radio, più l'ascolto.

0: c'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
1: Spot.
2: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
3: Sono le 4:59.
4: URL Radio.

0: Allora, io farei un ingresso cantato, ma com'è bello andare in giro. Siamo...
1: Già l'avevi fatto prima.
0: Sì, lo, vabbè, è giusto ripeterlo perché stiamo certo. parlando di uno dei mezzi più iconici.
1: Vero.
0: Su due ruote che rappresenta l'Italia, la Vespa che qualche settimana fa ha compiuto meravigliosi 80 anni.
1: Auguri alla Vespa.
0: Auguri, certo, auguri anche alla piaggia, all'Italia in generale. Ci sono arrivati tanti ricordi di chi in Vespa ci va tuttora, ci è andato, ma soprattutto è stato il desiderio di tante persone quando si era adolescenti.
1: Esattamente, ci hanno scritto Giulia e Francesco, che salutiamo.
0: Ciao Giulia, ciao Francesco.
1: E Giulia giustamente la pensa un po' come te, Fra, ha scritto: sarebbe stata perfetta la coincidenza con un concerto di Cremonini all'Olimpico, con tutto il rispetto per Tiziano Ferro.
0: Ma no, figuriamoci, cioè, nel senso,
1: io sono fan di entrambi, poi quindi
0: Tizianone nazionale non si tocca. Però in occasione di questo evento vedere Cesare Cremonini, che ripetiamo per chi non ci avesse sentito prima, che è un evento il 22 giugno dedicato proprio a questo anniversario
1: dal 25 al 28 giugno,
0: dal 25 al 28, scusate, dedicato proprio alla Vespa, e quindi chi meglio di Cremonini che canta 50 special. Però vabbè,
1: esatto.
0: Chiudiamo qui la parentesi, il momento polemico,
1: chiudiamo con Francesco: quel pazzo che ha fatto il giro del mondo in Vespa è il mio nuovo mito, non solo il tuo, Fra, anche il mio,
0: anche il nostro, sì, pienamente d'accordo.

0: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
1: Spot! Coopi è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. Coopi accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more you...

Arriva il momento di sederci a tavola nel sabato di Verdi, Bianchi e Rossi, e meno male direi anche, e tra poco andiamo un po', prendiamo un ricettario in mano e andiamo a vedere tutte quelle ricette tipicamente italiane che si possono fare col riso. Iniziate a pensarne già qualcuna e scriveteci magari qual è quella ricetta a cui voi non sapete proprio dire di no, che appunto comprende il riso e che sia italiana. Restate con noi a Verdi, Bianchi e Rossi. Tutto cambia.

0: your passion for music.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato: la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore. Perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
1: Spot. Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
2: Mio?
1: Sì, e anche di tutti gli altri.
3: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
1: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
2: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
3: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.

0: Siamo nel sabato di Verdi, Bianchi e Rossi. Ben ritrovati cari amici, quando arriviamo alla parte secondo me più succulenta del programma, perché ci sediamo a tavola, metaforicamente parlando, perché purtroppo non possiamo farlo insieme dal vivo, ci piacerebbe, magari lo organizziamo. Ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: E parliamo di una giornata nazionale che cade proprio oggi, la giornata della ristorazione, giusto?
1: Esattamente, con tema prevalente quello della valorizzazione di ricette a base di riso. Diciamolo, noi italiani siamo pasta asciuttari, no? Ci piace la pasta, sì. Ci piace mangiare tantissimo.
0: In tutte le salse,
1: esattamente.
0: Il pomodoro, pesto, chi più ne ha più ne metta.
1: Però abbiamo anche imparato a, diciamo, a dare importanza al riso. Ogni tanto, no? Io almeno, quantomeno, cerco di mangiare un po' la pasta e un po' il riso, alterno.
0: Anche se il riso nelle ricette è una cosa un po' più tipica del nord Italia.
1: Esatto,
0: il risotto alla milanese, ce ne sono varie tipologie.
1: Esattamente, e infatti volevo parlarvi di alcuni piatti tipici italiani con il riso protagonista. L'hai appena citato, il risotto alla milanese forse è il risotto più famoso italiano, parliamoci chiaro. Poi puoi fare un risotto in tantissimi modi, tipo a me piace quello con la zucca e il guanciale.
0: Buono,
1: lo mangio
0: certo.
1: Tutti gli inverni, tantissime volte, però ecco, il risotto alla milanese è sicuramente forse il più noto. Oppure passiamo al cibo di strada, i supplì. Che io soltanto poco tempo fa ho scoperto, pensa te, che è comunque un piatto tipico romano. Sai, con questo nome supplì ho pensato forse sarà
0: anche
1: francese.
0: Anche l'arancino e l'arancina
1: brava,
0: è fatta con riso.
1: Diciamolo, perché altrimenti o palermitani o catanesi si arrabbiano. Buonissime anche loro. Oppure la torta di riso, ricetta tipica emiliana.
0: Il timballo di riso.
1: Il timballo, bravissima. Concludo con l'insalata di riso, che in questo periodo sicuramente andrà di moda, che è fresca, si può mangiare
0: buona.
1: Poi tantissime volte, cioè basta metterla in frigo, la ritiri fuori e la mangi.
0: E il gioco è fatto, un po' di riso e tutto passa.
2: Nella tana del granchio c'è una canzone. Ho posato i miei vestiti al sole. Ti ho vista piangere dietro le mie parole.

0: Termina qui la sesta ed ultima puntata della settimana di Verdi Bianchi e Rossi. Ringrazio ancora Lorenzo, ma soprattutto ringrazio voi. Ci avete raccontato le vostre storie, i vostri ricordi, i vostri aneddoti, parlando proprio della Vespa. Chi la Vespa Special, chi invece ne aveva altri modelli. Poi abbiamo un po' rispolverato tutte le pagine e abbiamo visto gli italiani cosa sono capaci di fare con il riso in tavola. E chiudiamo così l'appuntamento di oggi. Vi ricordo che sono Francesca Romana e noi ci risentiamo lunedì con una settimana nuova qui a Verdi Bianchi e Rossi. Ciao!
1: WRN, your radio station.
2: Stai ascoltando WRN Radio.
3: La tua radio.

0: Sephora Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
1: Spot.
2: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
3: Sono le 6:02.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Spot! Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
2: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
1: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
3: VRN Radio, più l'ascolti,

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Hit Station.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
1: Spot!
2: La terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
3: VRN Radio. Bellissima.
4: Your radio station.
5: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox.
2: Torna domani.

0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai. Ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno. E non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: VRN Oroscopo.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di domenica 17 maggio. Ariete, oggi c'è una bella luna che vi permette di vivere una giornata piacevole, sono bellissimi i rapporti sociali e familiari, anche l'amore emozionante. Toro, in famiglia trovate sempre l'ambiente ideale per trascorrere momenti sereni, vi sentirete a vostro agio fra le pareti domestiche. L'amore però fatica a darvi ciò che desiderate. Gemelli, luna e Venere nel vostro segno, sarà una giornata interessante per l'amore e i rapporti personali in genere. Non stancatevi troppo perché avete la tendenza ad abusare delle vostre energie. Cancro, non sarete di ottimo umore, preferirete starvene un po' da soli invece di essere costretti ad intavolare conversazioni tutto sommato inutili. Non esitate a lasciarvi andare a qualche peccato di gola. Leone, sentite dentro una nuova energia che vi spinge a vivere in maniera spensierata, volete mettere da parte le preoccupazioni. Se vi lasciate andare, potete fare una sorpresa al partner. Vergine, una giornata complicata in cui non riuscirete a trovare la chiave giusta per interagire con il mondo che vi circonda. Dovete uscire dal vostro guscio. Bilancia, siete molto affascinanti, spesso irresistibili, con la luna romantica e Venere passionale. Il buon umore vi accompagnerà sempre. Notizie in arrivo sul lavoro. Scorpione, una nuova esperienza può regalarvi delle bellissime sensazioni. Quando potete evadere dalla routine, dovete farlo. L'amore è in grado di darvi ciò che desiderate. Sagittario, luna in posizione complicata. L'umore non sarà al massimo, anzi, in certi casi sembrerete scorbutici. Sarebbe il caso di non parlare di soldi. Capricorno, sarà una giornata senza grossi problemi da risolvere. Avrete modo di staccare la spina e di dedicarvi alle cose che vi fanno stare bene. L'amore però non è certo esaltante. Acquario, godetevi questa giornata bellissima in cui potete dare libero sfogo ai sentimenti e alle emozioni. La fortuna è decisamente dalla vostra parte. Pesci, i rapporti familiari oggi sapranno darvi il sostegno di cui avete bisogno, anche per essere rassicurati su alcune cose che non tornano. Nei confronti del partner sarete più disponibili. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
3: Sono le 7:02.

0: buongiorno, buona domenica, questo è Rainbow, tutti i colori della settimana, in versione recap. Le notizie più sfiziose solo per te.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te, era vero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: feel.
1: Allora, Saverio, domanda seria, Tu di notte fai gli assalti ai frigoriferi? Al frigorifero, che ne è uno solo a casa, a me,
0: no,
1: lo spero.
0: Esatto. Cioè, voglio dire, ne è uno. No, a volte mi capita però di dover bere.
1: Ti vedo come uno che apre il frigo e il frigo ti guarda già rassegnato, almeno così ti immagini.
0: No.
1: Allora, secondo alcuni esperti, ci sono almeno 5 cibi che sarebbe meglio evitare prima di andare a dormire. Tra i principali imputati ci sono cibi molto grassi e pesanti, tipo pizza super condita, fritture, hamburger enormi, quindi tutto ciò che di solito sembra un'idea geniale dopo mezzanotte. Il problema è che rallentano la digestione, possono disturbare il sonno. In pratica, vai a letto stanco e ti svegli ancora più stanco di prima.
0: Ma poi, cioè, non so se succede solo a me o succede anche a te o succede anche a voi ascoltatori, no? Io prima riuscivo a mangiare tutto senza problemi. Faccio un esempio pratico, ok? I peperoni. Io sono un grande estimatore dei peperoni. Però adesso se li mangio la sera...
1: Ti restano sullo stomaco per 3 giorni.
0: È la fine, capito? Ci sono cose che purtroppo... Oppure ecco, mi ritrovo molto, no? Il sabato. Cioè io sono diventato uno del sabato sera da pizza margherita. Semplice. Perché la pizza elaborata...
1: ti resta sullo stomaco.
0: Ragazzi, questo è un altro sinonimo di vecchiaia.
1: Comunque, anche i cibi troppo speziati possono causare reflusso e fastidi notturni. Attenzione pure alla caffeina nascosta, quindi non solo caffè, ma anche tè forti, gli energy drink, il cioccolato fondente possono darvi problemi, quindi la notte la fate svegli oppure con lo stomaco che va su e giù.
0: Invece no, la notte bisogna riposare o fare cose più interessanti, questo non ve lo devo dire io né VRN, ma capisci a me.
1: E poi
0: dire.
1: Soprattutto, a prescindere da questo, perché dopo magari siete anche più dinamici, cercate di cenare non tardissimo,
0: esatto.
1: Quindi anticipate di un paio d'ore, perché se mangiate poi andate subito a letto, e soprattutto come diceva Saverio, pretendete anche di fare altro. Il peso, la digestione lì si fa sentire, perché il sangue da una parte deve arrivare.
0: Allora,
1: o arriva allo stomaco per la digestione.
0: 19 cena, 20 rainbow tutti i colori della settimana, dopo
1: 24,
0: vi preparate, 24.
1: Siete belli e dinamici, siete belli e dinamici.
0: Vai!
1: E con questa immagine meravigliosa del dopo le 24
0: vi abbiamo organizzato la serata, ragazzi.
1: Ci ascoltiamo un po' di musica, è meglio.

0: donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
1: Spot! Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more you...

0: stanno tornando di moda le cuffie con il filo. Lo sapevo. Allora, dovete sapere. Lui ogni tanto caccia sto scatolino con le mentine. Allora, noi facciamo tanto per l'antipop, il filtro, esatto. Tutto. Poi, per evitare le F sparate nel microfono. Ecco, questa caramella.
1: Poi arriva
0: in bocca,
1: la mentina e
0: esatto, scende. Comincia a sballarsi tutto.
1: Facciamo i seri, vai.
0: Torniamo indietro. Dicevamo. Stanno tornando di moda le cuffie col filo. Prima le avevamo buttate, avevamo abbandonato il tutto per andare al Bluetooth. Pare invece che stiamo rivalutando i CD, gli MP3 e anche le cuffiette cablate, abbandonando il Bluetooth, quindi tornando alle vecchie maniere.
1: Come mai questa cosa?
0: Come mai questa cosa? Perché pare che queste cuffie si scaricano subito, pare che ci siano delle interferenze, pare che la qualità delle cuffiette legate al filo sia superiore rispetto a queste Bluetooth.
1: Ah, vedi, ecco.
0: Quindi, poi c'è anche un discorso estetico, le nuove generazioni vedono il filo come qualcosa di vintage e quindi per loro è più divertente esternare queste cuffie col filo.
1: Hai capito?

0: Certo.
1: Noi le vedevamo come qualcosa che si annodava ovunque possibile. E,
0: si annodava se non ti strozzava.
1: Lo vediamo ancora qui in radio, perché noi utilizziamo, utilizziamo queste cuffie e questi microfoni col filo. Comunque la tecnologia gira in cerchio, quindi prima eliminiamo i fili, poi li rimpiangiamo.
0: Bene, un passo indietro che non vuol dire andare indietro, ma vuol dire anche guardare avanti con la consapevolezza di ciò che è stato.
1: Un po' come le tastiere dei vecchi telefoni, quindi prima volevamo il touch, poi improvvisamente, quando scrivevo bene con quel modello Nokia. Quindi belli questi corsi e ricorsi storici.
0: Assolutissimamente sì. E qual è il vostro corso e ricorso invece nella vostra storia personale? Scrivetecelo.

0: Ma tu continui a utilizzare le cuffie col filo o quelle Bluetooth?
1: Io non utilizzo proprio le cuffie.
0: Ma tu sei un caso clinico tecnologico.
1: No, spiego anche perché mi suonano troppo. Io già sono goffo e stonato di mio, cioè non solo le cuffie.
0: Bah, parliamo di longevità.
1: Ce l'ho, guarda, se vedi lo stupido ce l'ho le cuffie, però...
0: Parliamo di longevità adesso.
1: Vai.
0: Sono uscite alcune classifiche sulle città italiane dove si vive più a lungo.
1: Bene.
0: Quindi se vedete qualcuno che prepara le valigie per Trento o per Bolzano, probabilmente non vuole solo aria pulita, vuole vivere pure 100 anni. Alcuni posti hanno una vita meno frenetica e sono soprattutto molte città del nord che risultano in alto nelle classifiche. Quindi abbiamo detto di Trento e di Bolzano, ma ci sono anche Udine, Treviso, Parma, Firenze e Rimini. Quindi, ma anche dal punto di vista poi alimentare, in questi posti, in questi paesi, aiuta a vivere più a lungo. La dieta mediterranea comunque resta il nostro superpotere nazionale, quindi frutta, verdura, olio d'oliva, pesce, tutte cose che spesso all'estero cercano di copiare.
1: Poi in Trentino, ragazzi, già proprio respirare, no? La mattina ti svegli, respiri anche con gli occhi, no? Ti sazi, ti nutri anche con gli occhi, perché sicuramente l'atmosfera, l'ambiente che trovi in questi posti, i paesaggi che ti offrono questi posti, sono anche nutrimento dell'anima e della psiche.
0: Poi altri elementi importanti sono anche la socialità, quindi le persone che mantengono relazioni, amicizie, attività sociali tendono a stare meglio. E questo soprattutto si verifica nei piccoli paesi, magari in questi paesi del nord. E quindi anche la chiacchiera fuori al bar praticamente aiuta la vita.
1: In Trentino,
0: ma le chiacchiere fuori al bar anche a Napoli.
1: A Bolzano.
0: Tutti fuori il bar,
1: no,
0: a Napoli.
1: Al sud io immagino che ci sia questa cosa. Invece non lo so se è un luogo comune. Tanto i nostri amici ci smentiranno, dovesse essere il contrario. Però io so che al nord sono molto invece fiscali con gli orari, con
0: sì,
1: le
0: però
1: visite.
0: Hanno molti più luoghi di aggregazione, cioè, quei circoli, i locali dove si riuniscono. Magari dalle nostre parti ne abbiamo di meno. Anche un'altra cosa importante è quella di camminare, perché in molti paesi piccoli gli anziani camminano tantissimo ogni giorno, quindi anche questo aumenta la longevità, mentre noi cerchiamo parcheggio anche per entrare nel supermercato.
1: Vero, questo è vero.
0: Quindi vivere bene conta più che vivere velocemente, quindi tiriamo un po' il freno, rallentiamo i nostri ritmi, mangiare meglio, dormire meglio, muoversi di più e prendersi momenti veri di tranquillità.

0: Il sabato sera, quando uscite dalla discoteca, non cercate di ottenere la pole position mentre tornate a casa. Tanto in Formula 1 non vi fanno correre con la vostra auto.
1: Spot.
2: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
3: Bellissima.
4: Più l'ascolti,

è martedì e parliamo di libri, e parliamo del libro di Matteo Ferraresi, Dentro la testa di Trump. Donald Trump ha ricostruito a propria immagine il Partito Repubblicano, lanciando un movimento popolare eterogeneo con il cappellino rosso MAGA in testa, grazie alle sue doti carismatiche e sfruttando risentimenti e complotti. La razionalità del discorso politico non gli appartiene, anzi, ha fatto dell'antiintellettualismo una bandiera. Dietro l'apparente caos del Trump pensiero, però, si è aggregato un movimento molto più strutturato di quanto si creda. Una galassia di intellettuali, attivisti e politici che ha elaborato una critica radicale alla democrazia liberale americana. Questa galassia si divide in tre aree: i post-liberali, illiberali e iperliberali. I primi includono accademici come Patrick Deneen e Adrian Verumilio, che vedono nella democrazia liberale un sistema logorato dalle proprie contraddizioni. I liberali comprendono i nazionalconservatori, l'hub della destra globale installato in Ungheria, sotto il patrocinio di Viktor Orban, e i neorazionari guidati idealmente da Curtis Yarvin, sotto le insegne dell'illuminismo oscuro. Infine gli iperliberali, libertari convinti del valore del sistema liberale ma favorevoli a una sua trasformazione radicale, tra cui l'investitore Peter Thiel, seguiti da Elon Musk e da una battaglia di visionari transumanisti e colonizzatori dell'altrove. All'incrocio tra questi mondi si colloca il vicepresidente J.D. Vance, il più intellettuale tra le figure che circondano Trump. Con rigore giornalistico e ampio sguardo filosofico, Matteo Ferraresi ricostruisce il movimento, il fermento culturale che precede e sopravvive a Trump, mostrando come la battaglia per la grandezza dell'America riguarda innanzitutto il senso stesso della democrazia liberale in questa fase storica. Dalla profezia di Alex Hans Zolfsic sull'Occidente totalitario, pronunciata ad Harvard nel 78, alla crisi degli oppioidi, dalla lotta di Seattle contro la globalizzazione al discorso di Putin a Monaco nel 2007, i segnali di una trasformazione profonda

0: Rainbow, tutti i colori della settimana. Voi state ascoltando il meglio, le notizie più curiose, quelle più simpatiche o quelle che vi hanno fatto più dibattere. State con noi.
1: WRN, your radio station.
2: Stai ascoltando WRN Radio.
1: La tua radio.

0: URN Previsioni Meteo.
1: Il tempo torna stabile quasi ovunque in questa domenica di maggio, dopo l'allontanamento dall'Italia di un vortice depressionario. In mattinata ampio soleggiamento, salvo presenza di nubi sparse lungo la dorsale appenninica in Sicilia. Nel pomeriggio rischio di locali rovesci sugli Appennini meridionali, in genere buono altrove, con temperature massime in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile, realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi, persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere, 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
3: Sono le 7:58.

0: Vivian West, what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Allora, partiamo da una notizia che sembra quasi banale. Allora, tu quando togli i calzini la sera, noti degli strani segni sulle caviglie? Sai, quelle impronte elastiche che a fine giornata molti si trovano sulle gambe dopo aver abbassato i calzini. Quindi, te le ritrovi?
2: Può succedere, sì.
1: Allora, quasi tutti pensano sia una cosa normalissima, quindi ho tenuto i calzini stretti, allungati per troppo tempo.
2: No, infatti se non è la molla.
1: La molla. E invece alcuni medici spiegano che, in certi casi, quei segni possono raccontare qualcosa di più importante. Possono essere collegati alla ritenzione di liquidi, possono essere legati a problemi circolatori e, in alcune situazioni, anche a difficoltà cardiache. Quindi stai spalancando gli occhi, calma, attenzione. Non bisogna trasformarsi in ipocondriaci da salotto, però il messaggio è interessante perché il corpo parla continuamente e spesso noi lo ignoriamo. Quindi se notate questi segni di calzini sulle gambe, sì, magari una passeggiata dal vostro medico curante è opportuna. Lasciate stare Copilot, lasciate stare Gemini,
2: ecco,
1: lasciate stare,
2: diciamo,
1: Google,
2: sì,
1: andate di persona, lui vi guarda, lui vi visita e può dare la spiegazione a questo fattore. Può essere la molla troppo stretta.
2: Sono d'accordo, Pasquale, io vado.
1: O
2: ciao,
1: può essere il piede
2: solo
1: troppo largo,
2: me ne
1: perché
2: vado,
1: magari...
2: Me ne vado, vado a fare questa visita. Ciao, conduci da solo, ciao, ciao.
1: Quindi solo il piede a te è largo?
2: Ma no, io penso, perché poi non lo fa con tutti i calzini.
1: E quindi...
2: Ci sono questi calzini che effettivamente sono elastici, che io uso d'estate, cioè soprattutto quando comincia il caldo, quelli mi lasciano il segno, ma gli altri no. Ma sono elastici.
1: Niente allarmismi.
2: Vabbè, forse come messo l'ansia.
1: Niente allarmismi, ma una riflessione seria, sì. Imparare ad ascoltarsi, e quindi cerchiamo di farlo e andiamo dal nostro medico. Dimmi come.

0: una storia che
1: no,
0: arriva.
1: Ma quello me lo fa anche poi, capito? Cioè, no, Pasquale mi ha messo l'ansia. Non va bene, non va bene. Andiamo avanti.
0: Ma su cosa?
1: La caviglia. Sui segni elastici.
0: Vai dal medico. Una storia, dicevamo, che arriva dal Sudafrica,
1: sì,
0: che sembra uscita da un film. Allora, un uomo di 59 anni era scomparso. Le ricerche sono andate avanti per giorni, poi ne hanno trovato i resti nel ventre di un coccodrillo.
1: E non solo i suoi,
0: non
1: l'ho letta questa notizia.
0: Una vicenda sconvolgente, quindi inevitabilmente quando leggiamo notizie così ci sentiamo piccoli davanti alla natura. Perché noi abbiamo questa illusione moderna di controllare tutto, quindi mappe satellitari, intelligenza artificiale, tecnologia ovunque. Poi basta un fiume, un animale selvatico, un istante, e capiamo che la natura detta ancora le sue regole.
1: Ok, ma non è che uno va, voglio dire, mo con tutta la buona volontà, cioè sono d'accordo con quello che dici, sei un medico, massima stima e rispetto, però non è che uno va, cioè, abitualmente in Africa e gira e va dai coccodrilli, allora, e dice: oh carucci coccodrilli, faccio un bagno insieme a voi.
0: Siamo partiti dall'Africa per dire che attualmente bisogna rispettare la natura, perché il rapporto tra uomo
1: quello
0: e natura
1: sempre
0: è stranissimo. Da una parte la celebriamo sui social, tramonti, safari, montagne, viaggi estremi. Dall'altra parte abbiamo perso il senso del pericolo reale.
1: Cioè, tra l'altro, io ho letto bene in questa notizia, nello stomaco di questo coccodrillo sono stati trovati anche 7 scarpe diverse. Quindi si presuppone che l'uomo
0: erano
1: non
0: 7 persone,
1: esatto,
0: diverse.
1: Non era l'unico fagogitato dal coccodrillo, ok? Anche se io ti dico, quando sono stato in Africa, il coccodrillo stava lì per i cazzi suoi, cioè non dava fastidio a nessuno.
0: Ma quello
1: l'animale, l'animale
0: ha detto: quando mangia questo mi resta sullo stomaco un mese, quindi come faccio a digerirlo?
1: Ma quanti stronzo. Invece l'animale che fa più paura, e ve lo giuro, fa paura perché compare all'improvviso con questi versi lacinanti e questa bocca enorme, è l'ippopotamo.
0: Mm.
1: Cioè, fa paura.
0: Un tuo compagno di stanza.
1: Questa è cattiveria.
0: Comunque,
1: Gaetano Maria, intervieni.
0: No, scherzi a parte. Allora, questa riflessione è più ampia. Noi viviamo convinti che tutto debba essere prevedibile, ma il mondo non funziona così. Soprattutto il contatto con la natura non funziona così. Esiste ancora l'imprevedibile ed è questo che ci inquieta di più. Quindi forse gli anziani una volta dicevano una frase molto semplice, se ne è perso magari memoria, se ne è perso magari il significato: rispetta la natura,
1: certo,
0: perché la natura riserva sempre delle sorprese
1: che non sempre sono piacevoli
0: e non possiamo addomesticare.

0: Per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
1: Spot! Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
2: VRN Radio, più l'ascolti,

studiare quando serve e utilizzare la biologia per ritrovare l'equilibrio. Insomma, la vera innovazione del futuro non sarà un nuovo gadget, ma la capacità di gestire il proprio software interiore per vivere una vita più armoniosa e consapevole. Quindi, cari amici, c'è modo di poter fare qualsiasi cosa, bisogna solamente capire come farlo. Insomma, se avete bisogno magari di rilassarvi, di starvene un pochino per i cavoli vostri, di recuperare un po'

dobbiamo dire che le città moderne sono state progettate per il movimento veloce e il rumore dei motori, però questa impostazione sta diventando insostenibile per quella che è la salute.

avanzate di mappatura acustica e di simulazione del calore che permettono oggi di riprogettare praticamente i centri urbani per andare ad eliminare quelle che sono considerate le cosiddette isole di calore e i tunnel del rumore. Insomma, città come ad esempio Singapore stanno integrando giardini verticali non solo per l'estetica ma per andare ad abbassare la temperatura

che permettono appunto di regolare l'illuminazione pubblica e i flussi di trasporto in modo dinamico, andando a ridurre quelli che sono sprechi energetici massivi. Insomma, la vera vittoria tecnologica è il ritorno dalla scala umana, quindi andare a creare quegli spazi dove il silenzio è protetto, la natura è integrata. Il futuro, insomma, non è più la metropoli di metallo e neon, però è un ecosistema tecnologicamente avanzato che sembra paradossalmente un ritorno ad un giardino rigoglioso e tranquillo. Quello che dicevamo prima, infatti, era proprio cerchiamo di portare un po' di serenità nella nostra vita per andare a goderci un po' quello che è il vero riposo che forse al giorno d'oggi in pochi davvero conoscono.

0: Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio powered by Tecnotel. Music Club Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. Musiclubwebradio.com powered by Tecnotel.
1: Spot.
2: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.

miscelio, una rete sotterranea di filamenti bianchi che può estendersi anche per chilometri. Questa rete è così complessa da essere stata definita l'internet della foresta, che significa che attraverso il micelio gli alberi si scambiano carbonio, si scambiano azoto e soprattutto si scambiano segnali di pericolo. Quindi se avete un abete e questo viene attaccato da un insetto, invia dei segnali biochimici attraverso la rete di funghi, appunto di quello che dicevamo prima, per avvertire le piante vicine, che iniziano a produrre delle tossine repellenti.

polistirolo, e questa dobbiamo dire che è una rivoluzione silenziosa, perché invece di scavare miniere o di andare a trivellare per il petrolio, in futuro potremmo semplicemente coltivare le nostre case e i nostri computer in armonia con i ritmi della terra. Insomma, se ne scoprono delle belle, io di questa rete sotterranea ve lo dico, non sapevo assolutamente nulla, ma è bello vedere come ogni essere vivente su questa terra, e includiamo anche appunto la natura, possa trovare la sua rete di comunicazione.

0: fatto, insomma, di informazioni che ci riportano ad aprire un pochino più gli occhi e soprattutto la mente. Voi continuate a stupirvi anche magari delle cose più piccole, di quelle che apparentemente potrebbero sembrare insignificanti, ma che poi andiamo a vedere e andiamo a scoprire tante cose che ci fanno rendere conto del fatto che insignificanti non sono. Ecco, spesso lo dobbiamo dire, sono proprio le cose più incredibili. Io vi saluto, vi ringrazio per essere stati in mia compagnia, vi do appuntamento alla prossima puntata di A Tempo Perso e vi saluto con quella che è la mia solita raccomandazione, quella che vi faccio sempre. Cari amici, mi raccomando, cercate tante cose ma fate i bravi.
1: WRN, your radio station.
2: Stai ascoltando WRN Radio.
3: La tua radio.
4: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Bentrovati all'ascolto con Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Percorrendo via Casilina, traffico rallentato altezza San Cesario nei due sensi di marcia. A Valmontone, per lavori di rifacimento del manto stradale, attivo restringimento di carreggiata e divieto di sosta in corso Garibaldi. Prestare attenzione alla segnaletica di cantiere. In provincia di Viterbo, a Vetralla, traffico rallentato sulla strada provinciale via Sant'Angelo, in prossimità dell'incrocio con via Cassia, direzione San Martino al Cimino. Mentre in provincia di Latina, ad Aprilia, proseguono i lavori di manutenzione della pavimentazione stradale, attivo divieto di sosta con rimozione in via Dante Alighieri, via dei Villini, via delle Margherite e via dei Peri in fascia oraria 8:30-17:30 fino al 3 luglio. Da Claudio Veloce ad Astral Infomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: URL Previsioni Meteo.
3: Tempo torna stabile quasi ovunque in questa domenica di maggio, dopo l'allontanamento dall'Italia di un vortice depressionario. In mattinata ampio soleggiamento, salvo presenza di nubi sparse lungo la dorsale appenninica in Sicilia. Nel pomeriggio rischio di locali rovesci sugli Appennini meridionali, in genere buona altrove, con temperature massime in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
5: Sono le 10:01.
0: URL.

0: Ok, grazie, grazie per il passaggio. Ecco qua i 20 euro, arrivederci, stia bene.
1: Ah, Walter, senti che meraviglia questo posto.
2: Ah, che bel viaggio tra l'altro che abbiamo fatto. Comodi, su un sedile soffice. Ma...
1: diamo il buongiorno ai nostri amici ascoltatori. Siamo noi, Walter, Bianca e forse Giuliano. A Civezza. E sapete perché forse Giuliano?
0: Perché lui ieri ha fatto la furbata di mettere il rossese nel serbatoio della Betta e ovviamente siamo rimasti a piedi.
1: Perché il carburatore non ha gradito quel tipo di combustibile.
0: Infatti.
1: Per quanto sarebbe stato decisamente meglio assaggiarlo noi il rossese.
0: Ma noi l'abbiamo fatto dopo, alla fine, quindi.
1: Per ora noi siamo arrivati comodamente in taxi in questo borgo spettacolare che è Civezza, in provincia di Imperia.
0: Quindi da qui parte il giro di The Village di oggi. Dobbiamo aspettare Giuliano?
1: No, sentiamoci un po' di musica, se arriva arriva.
0: E vabbè.

0: Eccomi qua, bello fresco. Mi sono fatto la pista ciclopedonale fino a San Lorenzo Mare. Sono salito per la Cipressa e ho deviato e sono arrivato a Civezza.
1: Secondo me ha preso l'autobus fino alla curva prima.
0: Perché? Ma perché dite così?
1: Chissà.
2: Ma perché non sei neanche sudato, Giuliano? Non sei credibile.
0: Non sudo,
1: Tu dovevi fare come gli ex presidenti, spruzzarti l'acqua alla curva prima, poi arrivavi tutto ansimante, allora potevi essere credibile.
0: Comunque, che ci crediate o no, io sono arrivato a Civezza, nell'Imperiese. Questo borgo da non credere, siamo a pochi chilometri dal mare, questo gioiello è famoso come il paese delle cinque torri. Non parliamo di grattacieli, mi raccomando, ma di un sistema difensivo medievale davvero unico.
1: È il famoso sistema difensivo contro i saraceni, vi ricordate? Esatto, nominate tante volte. E infatti queste torri non erano lì per decorazione, ma sono state costruite tra il XVI e il XVII secolo. Servivano come rifugi, ovviamente, per la popolazione, che doveva ovviamente difendersi dalle terribili incursioni dei pirati barbareschi. Sono un vero baluardo costruito pietra su pietra proprio per difendere la valle del San Lorenzo dagli attacchi da mare.
2: E adesso invece, al giorno d'oggi, queste torri sono diventate meno visibili perché sono state inglobate nelle costruzioni e nelle case. Quindi non si vedono più le cinque torri, si vedono degli edifici che le comprendono. E non è brutta questa cosa, perché vedi, quando non c'è più bisogno di una struttura difensiva, la si può far diventare una struttura abitativa.
1: Beh, però era carino vederle, scusa.
2: È andata così.
0: La volete una curiosità? La leggenda narra che Civezza fu fondata nel 1200 da tre marinai veneziani, pensate, Dolca, Arrigo e Ricca, che per nostalgia portarono il culto di San Marco. Ecco spiegato perché, nonostante le torri saraceni, il borgo ha un'anima veneziana e si mangia ligure.
1: Ovviamente, ci mancherebbe altro.

0: Nella tua dichiarazione dei redditi, scegli di destinare l'8 per mille allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per mille allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
1: Spot. Chiama Stefania.
2: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
1: Ora però posso chiamare senza auricolare?
2: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
1: Ma io non ti butterei mai.
2: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente. Usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
3: VRN Radio. Più l'ascolti.

0: Walter, guarda, sì? Che bello qui a Civezza che c'è.
1: Che
0: ma,
1: c'è?
0: Ma sai che c'è questa chiesa? Guarda quanto è maestosa.
1: Ah, bella,
0: ma
1: sì, che è vero.
0: Titolo? Aspetta, aspetta. San Marco Evangelista. Ah, adesso mi spiego. Un santo così importante deve avere sicuramente una chiesa prestigiosa. Ecco perché, vedi, adesso mi ricordo che mi hanno spiegato che questa chiesa è stata costruita su una struttura preesistente. E questa struttura preesistente la fa essere un punto di riferimento culturale, anche perché, vedi, si parla sempre di una presenza, come dire, veneziana a Civezza. Ed ecco, anche la chiesa è intitolata San Marco Evangelista.
2: Però dobbiamo dire che la facciata...
0: Oh, è arrivato e si è mangiato pure la guida turistica, ora ci spiega la facciata.
1: Ha ripreso anche fiato, pensa
2: facciata,
1: un po'.
2: La facciata che ho preso per terra prima di arrivare qua, correndo. E dicevo che facciata è stata rifatta in forme barocche su un progetto di Tommaso Carrega ed è un vero capolavoro di stucchi settecenteschi. All'interno vediamo l'aula che raccoglie visitatori con una preziosa pavimentazione a scacchi in marmo bianco e nero.
1: Hai portato la dama? Facciamo una bella partita.
0: Ma
1: bello.
0: Ti sembra in chiesa, devi fare la partita.
1: Uffa, ma in silenzio.
2: Niente, profani sempre tutto. Va bene, comunque vai, non c'è problema.
1: No, vabbè, ma voi eravate tutti stupiti da sta facciata. La facciata sì, è bella, per carità. Sì, vabbè, ma voi eravate tutti stupiti per sta facciata, per la facciata. Beh, bella, per carità, nessuno dice di no. Ma avete visto all'interno? Si trovano gli altari laterali ricchi di mosaici del XV secolo, ragazzi. E c'è anche una tela del pittore Giacomo Martinetti.
2: Comunque, parlando di questo legame con Venezia, torna naturalmente la motivazione che fu fondata intorno all'anno 1000 proprio dai profughi veneziani. E questo culto veneziano è rimasto nel borgo e mantiene un legame storico proprio con la Serenissima.
1: Guardate cosa ho trovato, una statua lignea della Madonna della Libera.
0: E io libera voglio essere da voi due. Un po' di musica, va.

0: però mi piace tantissimo questa cosa della piccola Venezia nascosta qui tra gli ulivi e tra i muri a secco della Liguria, che non è una cosa carina, Giuliano?
1: Sì, scusa, però io non vedo i canali là.
0: I canali?
2: Non vedi i canali? Metti l'antenna.
0: Ecco, mettici anche tu.
1: Ma non è sull'acqua.
0: Ma i canali, ma dai, Giuliano, ti prego un po' di fantasia. Venezia. I carrugi sono i canali. Qui l'acqua non potrebbe rimanere, tutto
1: quindi
0: in discesa.
1: È una storia d'amore che batte nella pietra, non nell'acqua.
0: Bravissimo, infatti. Cioè un po' di. I canali, tu guarda i carrugi e pensa ai canali di Venezia.
1: Addirittura c'è un vicolo che è stretto solo 55 centimetri.
2: Walter, non ti infilare là dentro, per carità.
0: Siete veramente due mostri, posso dirlo? Ecco.
1: Comunque sono testimoni di antiche storie di corteggiamento, insomma, carina questa cosa qua.
2: Sì, ma certo, io mi volevo far corteggiare da uno, ma con 56 centimetri non ce l'abbiamo fatta, te lo voglio dire. Ci siamo rimasti incastrati con le spalle, si è tappato il vicolo, addio.
0: Vabbè, siete veramente improponibili. Comunque, torniamo al fatto che in effetti le prove di questo legame tra Civezza e Venezia sono veramente ovunque. Ad esempio, come abbiamo detto prima, il paese delle cinque torri è un qualcosa che ricorda anche le fortificazioni veneziane. Pensate al culto di San Marco, è fortissimo e sul portale della chiesa parrocchiale spicca addirittura l'insegna con la gondola di Venezia.
1: C'è il gondolier? No.
0: Vabbè, adesso forse un po' troppo,
2: dialetti, stai esagerando, Giulian. E beh, sapete, vi ricordate, no, che vi abbiamo raccontato qualche minuto fa dei tre veneziani che avevano fondato la cittadina, Arrigo, Dolca e Ricca? Questi tre, che erano un po' come noi, erano in tre, noi siamo fuori, loro erano forse più saggi di noi, fecero un patto per non dimenticare mai la loro patria. E difatti hanno poi continuato a restare nel territorio ligure e sono ancora cognomi molto diffusi, soprattutto Ricca e Arrigo. So,

0: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
1: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
0: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
2: Spot!
3: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
4: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
5: VRN Radio. Bellissima.
6: Your radio station.

0: passeggiando in questo bellissimo borgo ligure di Civezza, in provincia di Imperia ovviamente, e mi rendo conto che tutto è molto romantico, è tutto molto medievale. E poi c'è un carrugio dritto, c'è il carrugio dritto, la strada dritta, e questa strada attraversa il centro storico che è fatto come se fosse un fuso, non è fatta a forma di fuso, un po' come la Pigna di Sanremo. Ah, ma guarda la meraviglia, è proprio un tuffo nel passato. Ma guarda lì giù la chiesa di San Marco, le antiche torri difensive.
1: Ma guarda che romantica.
2: Ma come siamo romantici per oggi, vero Bianca? Devi sapere che tutto ciò che rende speciale questo carrugio è che si tratta del cuore pedonale del paese, dove i carrugi laterali si chiudono a fuso, come dicevi tu, convergendo su Via Dante, creando così un sistema difensivo naturale. Percorrendolo noterete questi portali in ardesia di un vero pregio, potrete ammirare l'inconfondibile meridiana italica del 1500 che segna le ore mancanti al tramonto.
0: Il tramonto, il carrugio, tu che leggi la guida turistica, sì, e vabbè, che ne vuoi più?
3: Ma che carini, tutto sto romanticismo, ma non trovate invece che sia molto romantica la storia di questi tre fondatori veneziani che arrivano qui a Civezza, in Liguria, proprio nei secoli in cui Genova e Venezia erano due repubbliche marinare che si facevano una guerra spietata perché erano le più forti in assoluto?
2: Io devo ancora capire come sono arrivati questi qui da Venezia a Civezza, però va.
3: Beh, non è che ci sia un monte in mezzo, cioè è una pianura.
2: Però insomma, mica lì dietro. Dunque, c'è un aneddoto un po' curioso: che questo carrugio di 55 centimetri.
0: Sempre lui, quello dei 55 centimetri.
2: Sai che io sono stato lì e ci sono passato.
3: Quindi sei meno di 55.
2: Un po' come
0: gli egiziani, ci sei passato.
2: Ha chiamato anche Carrugio du Bajai Donne. Perché Bianca? Spiegamelo.

0: domenica.
1: E riprendendo il discorso che la musica meravigliosa ci ha interrotto, Bajay Donne, certo, si vede che i giovanotti del luogo in questo carruggio stretto 50 centimetri aspettavano le ragazze e gli facevano quella che dalle mie parti si chiama la posteggia, le stringevano in modo da poterle baciare oppure prendersi uno schiaffone, dipende ecco, dalla disponibilità.
2: Appunto. In effetti è vero, poteva essere anche lo schiaffone, però a quel punto sì, uno o l'altro, si era talmente attaccati che...
3: Vabbè, sentite, possiamo spostarci da sto vicolo stretto? Ci sono dei bellissimi laghetti da visitare qua di fianco, l'abbiamo già visitati in effetti, però è anche sempre bello rivederli. Poi c'è anche una bella spiaggia.
2: Voilà, eccomi, cosa? Mi tuffo.
1: Senti, sulla fa nella sabbia, Giuliano, no, vuol fare una sabbiatura.
3: E poi da una capocciata, ma ci manca ancora che dobbiamo portarlo al pronto soccorso. Sono laghetti, sono piccoli, ti tuffi anche tu.
1: Ma davvero, lui come vede acqua? Sì, si ci butta a corpo morto.
2: Sono dei pesci.
3: Mamma mia, dopo
1: adesso
3: questa.
1: A me stava venendo una battuta su un tipo particolare di pesce che in genere viene denominato stoccafisso.
3: Va bene, ecco. Però diciamo ai nostri amici che siamo di nuovo e i laghetti di Lecchiore sono bellissimi, hanno un colore stupendo, un verde cobalto, sono formati da acque abbastanza come dire freschine, quindi Giuliano ti tuffi anche meno, nel senso metti un piedino ma sentite che freddo che fa.
2: Però sai che l'hanno soprannominato questo posto come Laguna Blu, dal film forse, probabilmente li ricorda in qualche modo
1: quelle... Adesso basta con tutti questi ricordi perché siamo arrivati al fondo della nostra trasmissione.
2: Abbiamo toccato il fondo,
1: abbiamo dopo quella sullo stoccafisso abbiamo toccato il fondo. Dobbiamo salutare i nostri ascoltatori, dare l'appuntamento alla prossima settimana e augurare loro una magnifica giornata. Da Bianca,
3: da Walter DC
2: e da Giuliano.
3: Ciao a tutti. Ciao.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Bentrovati all'ascolto con Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico regolare sul grande raccordo anulare e sulle principali autostrade del territorio, percorrendo via Casilina, traffico rallentato a Finocchio in prossimità dell'incrocio con via di Fontana Candida nei due sensi di marcia. In via Lamentana un cantiere attivo rallenta il traffico altezza Fonte Nuova direzione Roma. In via Salaria rallentamenti altezza Montrotondo Scalo nei due sensi di marcia. Ad Anguillara si rallenta sulla principale via Anguillarese altezza via della Mainella direzione strada provinciale Braccianese Claudia, mentre sulla via Litoranea si rallenta a Torbaianica in prossimità dell'incrocio con viale Danimarca nei due sensi di marcia. Da Claudio Veloce d'Astral Infomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 11:00.

I contatti giusti di VRN e di Telesuono per rimanere con noi anche in questi 50 minuti. Come dicevo prima, ad ascoltare le hit del momento sono sempre gli stessi. Io ve li ricordo ogni qualvolta ci ascoltiamo su VRN. La WhatsApp line 375-863-295, il sito internet della nostra radio vrnradio.eu, da andare sempre a consultare per rimanere aggiornati. I social della nostra radio, che sono sempre aperti H24, Instagram, Facebook, Twitter o X e TikTok, dove dovete premere il tasto segui per poter stare connessi con noi nel mondo digitale sui social, che ormai fanno parte a 360 gradi della nostra vita. E poi le applicazioni della nostra radio, che servono per portare la nostra musica in giro con voi. Tra un po' vi parlo di vita da single e quanto costa la vita da single, ma intanto su VRN è il momento, anche ovviamente è solo

0: Take it to the max. Take it to the max. Take it to the max. Please just rewind. Let me take it to the max.
1: La farfalla. Provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
2: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
3: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
2: Aiutaci.
1: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
4: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
2: Non è un gioco.
5: Spot. In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
6: WRN Radio, the more you hear it, the more

Vivere da single costa il 45% in più rispetto a vivere in coppia, è il risultato di uno studio. Fino al 45% in più al mese rispetto a chi vive in coppia, non perché si consuma di più, ma perché si paga tutto da soli, niente economia di scala, niente spese divise, niente offerte formato famiglia. Chi vive solo spende in media 280 euro circa al mese per consumi base, contro i 180 pro capite in una famiglia di 3 persone. E con l'affitto il divario cresce ancora di più, in coppia si divide, da singolo pesa tutto su uno stipendio. Quindi l'indipendenza ha un prezzo e oggi è più salato che mai. Questo è quello che esce fuori da questo studio che stavo leggendo su internet. Vivere da singolo ha alcune, come dire, cose che possono piacere, ovvero tanta libertà, non dover, come dire, dividere il tempo con nessuno, ma in forma nell'aspetto economico insomma più salato. Meglio libertà totale o bollette condivise?

Vi parlo di possibili idee regalo, perché la Crocs ha lanciato le ciabatte Lego indossabili da $150. Stavo leggendo questo articolo, ci sono anche le foto. Se volete andare un po' a curiosare, basta cercare Crocs Lego. Crocs Lego lanciano una delle collab più folli nel mondo footwear, zoccoli oversize che sembrano veri mattoncini Lego, con i classici bottoni in rilievo e cinturino posteriore girevole. Prezzo circa $150, con altre uscite a tema già in programma nel corso di questo anno. Ma voi mettereste questo tipo di ciabatte? Andreste in giro con perché sono enormi, dovreste guardarli, sono enormi, ma hanno proprio la forma di un Lego. Fatecelo sapere, perché i social di WRN sono sempre aperti: Facebook, TikTok, X o ex Twitter, che a me piaceva di più come nome, Twitter, e ovviamente anche Instagram. E andate un po' a curiosare in giro sul web, come faccio io, per trovare queste notizie un po' strane, ma che questa volta sono verificate, sono vere. Esistono questi zoccoli o ciabatte a forma di Lego.

0: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo Centro Nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
1: Spot.
2: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
3: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.

voi che tipo di donne piacciono? Perché sembrerebbe che agli uomini piacciono le donne economicamente indipendenti. In una coppia è importante guadagnare più o meno uguale. Questo è quello che ci sta scritto in questo articolo. Quando gli uomini hanno accanto una moglie indipendente, si sentono più sicuri, non solo economicamente, ma anche in quello che è il rapporto tra donna e uomo. L'indipendenza femminile attrae davvero? In coppia è meglio avere stipendi simili o magari deve esserci uno più ricco o meno ricco? Perché gli uomini, se voi donne siete più ricche, si sentono più sicuri, hanno meno timore di dover perdere il lavoro, sono sereni perché nell'eventualità che si possa perdere il lavoro, perché si sanno, in una coppia l'uomo è quello che dovrebbe fare da traino in queste cose, però l'uomo in generale, se ha accanto una donna economicamente stabile, si sente più sereno. Voi come la pensate? Perché insomma io dico che forse sì, la donna dovrebbe lavorare, però insomma non c'è bisogno che sia magari più ricca, si può essere uguali e contribuire entrambi.

0: normale, ma sono matta.
1: Se non lo avete ancora fatto, correte a scaricare sugli store digitali Android e iOS l'applicazione ufficiale di Web Radio Network di WRN e portate la nostra musica con voi.
2: WRN, your radio station.

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Chiudi gli occhi, che note sono?
4: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Un thriller emozionante.
7: Scordatelo, ho chiuso.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
8: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
12: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Ma che sei, scemo?
16: Io?
15: Tu, ascolta.
17: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
15: Pure tu sei scemo.
18: Ma io non fumo.
15: T'ho visto guidare senza casco.
19: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
15: Mi sono spiegato?
18: Ai!
15: Sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
20: È mezzogiorno.

Questa è una di quelle che ascolterei con sempre il repeat, ascolterei all'infinito quello che abbiamo ascoltato proprio adesso. In apertura, come al solito, la WhatsApp line 375-863-2965, il sito internet della nostra radio vrnradio.eu per rimanere aggiornati su ciò che accade nel mondo di VRN, le applicazioni della nostra radio per smartphone Android e iOS, ma anche per i vostri tablet, l'infotainment delle nostre nuove automobili per avere in tutto il mondo VRN anche senza applicazioni, e poi i social della nostra radio che sono sempre aperti, dove, come dico sempre, più siamo e più ci divertiamo. Io lancio le prossime hits, ma nel frattempo vado un po' ad approfondire quello che stavo leggendo, perché a volte le cose che troviamo nei supermarket così in offerta o magari a tempo limitato diventano virali e tutti li vogliamo. Stavo approfondendo questo, tra un po'

Con un piede fuori dalle coperte, forse sempre ha avuto ragione. Secondo alcuni studi, lasciare un piede scoperto aiuta il corpo ad abbassare più rapidamente la temperatura interna, passaggio fondamentale per addormentarsi. Quando i piedi si raffreddano, inviano al cervello il segnale che ora è il momento di spegnersi. È un meccanismo di termoregolazione. Il corpo ha bisogno di perdere calore per entrare nel sonno profondo. I piedi sono tra le zone più efficaci per poter appunto far abbassare la temperatura corporea, quindi no, non è solo un'abitudine strana o un tic notturno, è proprio biologia. Quindi se fate questo, io lo faccio, devo dire che dormo con una gamba fuori dalle coperte, quindi ho scoperto qual è il motivo. Ora la domanda è: sei del team piedi fuori strategico o completamente blindato sotto le coperte? Di che razza siete voi? Fatecelo sapere 375 863 2965, ma anche e soprattutto i social della nostra radio, che sono aperti H24 e aspettano lì i vostri cuoricini e il segui. E se ci taggate, come sempre dico, più siamo e più ci divertiamo e vi ricondividiamo.

0: tuoi momenti importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
1: Spot.
2: Hai scelto dove vivere? Hai scelto lo stile perfetto? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto di proteggerla? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
3: VRN Radio, più l'ascolti,

Momento Living in the Past sulla nostra radio, momento di andare un po' a leggere le date che riguardano la musica nel passato, le uscite, i compleanni e le date da ricordare. Come faccio sempre, accendo la macchina del tempo e vi porto indietro al 1946, quando nasce Franz Di Ciocco, storico batterista della PFM. Nel 59, nello scorso secolo, Johnny Dorelli è in vetta di Parade con Giulia. Nel 1967 Gianni Morandi è primo in classifica con Se perdo anche te. Nel 77 nasce a Roma il cantante Mauro Di Maggio. Nel 78 Roberto Vecchioni lancia Samarcanda. Andiamo negli anni 90, perché nel 1999 i Sottotono lanciano Amor de mi vida. Nel secolo nuovo, nel 2003, gli 883 pubblicano Ci sono anch'io. E nel 2011 Loredana Errore lancia la sua Il muro. L'anno dopo Alessandra Amoroso rilascia Ti aspetto. E nel 2013 Vasco Rossi in questo giorno pubblica L'uomo più semplice. Andiamo in fondo ai giorni nostri, perché nel 2022 Franco 126 pubblica il disco Uscire di scena. Sempre nel 2022 Laura Pausini lancia il singolo Scatola.

0: fuoco d'artificio.
1: Sentite un po' che stavo leggendo. Bad Bunny ha venduto la sua Bugatti da 3 milioni di dollari per una Toyota Corolla del 2003. Nel 2020 Bad Bunny aveva acquistato una rarissima Bugatti Chiron, solo 20 esemplari al mondo, per oltre 3 milioni di dollari. Oggi l'auto venduta, troppe attenzioni, troppo caos ogni volta che usciva. Questo è quello che ha dichiarato Bad Bunny. Per muoversi a Porto Rico senza riflettori addosso ha scelto una semplice Toyota Corolla del 2003, auto che compare anche nel video di Yonaguni. Devo andare a verificare. Quindi, da hypercar a utilitaria, quando non devi più dimostrare nulla, il vero lusso diventa la normalità. Questo ci sta scritto, insomma, su questo articolo, su questo trafiletto che stavo leggendo su un sito che parla di gossip dei cantanti. Devo essere sincero, io ho due automobili, uno un po' più grande, uno un po' più piccola, ma anche nel weekend preferisco

sempre quella più piccola, non perché io sia un personaggio noto, ma solo per comodità di traffico e di parcheggio, perché nella mia Catania è difficile, molto difficile, trovare un parcheggio. Scelta umile o molto

0: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
1: Spot.
2: Nella povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
3: The more you feel it.

parliamo un po' di attività fisica, perché l'attività fisica regolare, secondo alcune ricerche, aiuta il cervello a dimenticare i ricordi traumatici. Uno studio condotto tra Giappone e Canada ha osservato che nei topi l'esercizio favorisce la nascita di nuovi neuroni nell'ippocampo, la zona legata alla memoria. Questo processo sembra contribuire a rendere meno forti alcune reazioni legate a esperienze stressanti. Negli esperimenti, i topi esposti a situazioni stressanti mostravano comportamenti ansiosi, ma quelli più attivi producevano più neuroni e reagivano in modo più equilibrato. Anche stimoli biologici mirati hanno dato effetti simili, seppur meno evidenti. Risultati che sono ancora però preliminari, ma interessanti, potrebbero in futuro aiutare a capire meglio disturbi legati a traumi o dipendenze. Nel frattempo, l'attività fisica resta una delle abitudini più utili per il benessere generale e per poter contrastare lo stress. Ve lo dico anch'io, che mi diletto anch'io nello sport, e a volte mi accade che inizio in un mood, ma quando finisco sono letteralmente in un altro mood. Quindi quanti di voi fanno come me, che cercano di, insomma, scaricare lo stress nello sport, che sia magari il calcio per noi uomini, no? O il Pilates per le donne, che vedo che va molto di moda. Quanti di voi fanno questo? Giù con i messaggini nella WhatsApp line e sui social di VRN.

0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
1: L'ho beccata in discoteca, con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato.

0: L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

0: URN News.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Modena è sotto shock dopo l'attacco di ieri. Salim El Kudri, 31 anni, cittadino italiano di origine marocchina, ha lanciato la sua auto a grande velocità contro i passanti in via Emilia, per poi scendere dal veicolo armato di coltello. Il bilancio resta di 8 feriti, 4 in condizioni gravissime. El Kudri, laureato in economia, disoccupato, è già seguito nel 2022 dai servizi di salute mentale per disturbi schizoidi e ora accusato di strage e lesioni aggravate. Al momento non risultano elementi di terrorismo. E oggi attesi a Modena il Presidente della Repubblica Mattarella e la Presidente del Consiglio Meloni, che ha annullato una visita di Stato a Cipro. Entrambi avevano già telefonato al sindaco Massimo Mezzetti per esprimere solidarietà. La strage di italiani alle Maldive. Dopo il recupero del corpo di Gianluca Benedetti, restano estremamente complesse le operazioni per recuperare gli altri 4 sub italiani morti durante un'immersione a 60 metri nelle acque di Alimatà. Ieri è deceduto anche un sub esperto delle forze armate maldiviane, fatto che ha suscitato il cordoglio delle autorità italiane. In Iran si avvicina una nuova escalation. I media statunitensi e israeliani parlano di preparativi avanzati. Donald Trump ha pubblicato su Truth una nuova immagine che lo ritrae su una nave militare con la frase «La calma prima della tempesta». Il presidente iraniano Pezeshkian ha inviato una lettera al Papa per fermare le pressioni illegali degli Stati Uniti. Mosca sotto attacco di droni ucraini, almeno 3 morti e decine di feriti. La Russia afferma di aver abbattuto più di 500 droni ucraini, l'attacco più massiccio dall'inizio della guerra. Internazionale d'Italia, Sinner in finale. Dopo aver battuto Medvedev in 2 riprese per lo stop dovuto alla pioggia, oggi alle 17 affronterà per il titolo il norvegese Casper Ruud. È tutto, a più tardi.
2: Sono le 13 e un minuto.
0: URN Radio.
3: Va ora in onda Hit Time. Hit Time. La classifica dei 10 dischi più venduti in Italia. Hit Time.
4: Numero 12.

0: Ciao belli di zia e benvenuti ad una nuova avvincente puntata di Hit Time. Per chi fosse al primo ascolto, Hit Time non è solo la classifica dei primi 10 brani più streamati, ma è anche un modo per conoscere meglio i nostri artisti preferiti con notizie, curiosità, segreti. Ma spostiamoci un attimo verso i due brani fuori dalla classifica. Al 12° posto va Ci Piano con Emma e Ercomi, mentre all'11° posto c'è Che Fastidio di Dito nella Piaga, che ha fatto qui in classifica un'ottima performance. Io sono Cinzia Carboni e questa è VRN Radio. Mettetevi comodi sul vostro bel divano, prendete una bibita, accendete i vostri dispositivi d'ascolto preferiti e iniziamo.
1: Hit Time. Hit Time. Numero 11.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: Al decimo posto, Volevo capire con Marrakesh, cantata da Marrakesh e Madame, e un dialogo tra Madame e Marrakesh, quasi una seduta di autocoscienza in musica. È una canzone che parla di identità, valore personale, successo e soldi. Chi ti ama davvero? Cosa resta di te quando togli tutto il resto? Madame fa domande, Marrakesh risponde con la sua esperienza e non sanno più cosa inventare per scrivere canzoni. Al nono posto una new entry, Fever Dream di Alex Warren, artista divenuto famoso grazie ai social. La sua canzone suona anni 80 ma con produzione pop contemporanea, synth caldi, batteria elettronica pulsante, atmosfera cinematica. All'ottavo posto in discesa Ricordi di Blanco ed Elisa, e ci fermiamo qui perché di questo duo occasionale abbiamo detto di tutto e anche di più. Al settimo posto Ai Ai Ai, discesone per Tiziano Ferro e Giorgia con Superstar, che hanno progettato insieme. Io comunque sono basita da quanto sta dilagando il fenomeno dei sodalizi occasionali degli artisti. Stanno spuntando come funghi, ma è incredibile.
1: Hit Time, numero 9.

0: solitudine. Prima di dipendere dalla paura. Prima di dipendere dall'incomprensione. Prima di dipendere dall'infelicità. Prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa. Prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
1: Spot.
2: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
3: Hit Time. Hit Time. Numero 7.
4: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Al settimo posto erano al primo la scorsa settimana Tiziano Ferro e Giorgia con Superstar. Stavo commentando il fatto che queste unioni temporanee tra artisti più disparati sta veramente prendendo piede. Ci stupiscono anche perché arrivano a formarsi le coppie più improbabili. Non è certo il caso di Tiziano Ferro e Giorgia, loro stanno benissimo insieme. Al sesto posto resiste Annalisa con Canzone estiva. Proprio ieri ho letto su un social delle critiche feroci su Annalisa da parte di un utente. In sostanza diceva che ha 40 anni e canta le canzoni da ragazzina, che per farsi notare si è messa la mutanda e altre osservazioni che lasciano il tempo che trovano. Annalisa è in grado di fare tutto, dalla canzoncina tormentone al brano impegnato. Al quinto posto resiste, ma è comunque in discesa, Samurai J con Ossessione. Ora siamo da un po' che non guardiamo il titolo di studio degli artisti. Bene, Samurai J ha la maturità turistica, nonostante abbia iniziato un percorso alle medie in un istituto comprensivo dove ha studiato chitarra classica. La chitarra resterà comunque il suo strumento.
1: Kids Time, Kids Time numero 6.

0: sesto posto Annalisa con Canzone estiva. Comunque Annalisa è una bravissima vocalist e non capisco come mai sia così impopolare nei social. Lei sa cantare qualsiasi cosa, certe persone che la giudicano dovrebbero pensare che lei sa cantare di tutto e le canzoncine da ragazzina in realtà sono molto profonde e con tematiche sociali importanti. Quinto posto, Samurai J con Ossessione. Qualcuno ha messo in giro la voce di una relazione di questo cantante con Belen. È una voce infondata, probabilmente nata sui social e mai confermata. Al quarto posto, Runway di Lady Gaga e Doechii. La collaborazione viene ufficializzata quando il brano appare nel trailer finale del Diavolo Veste Prada 2. Entrambe avevano espresso pubblicamente entusiasmo e rispetto reciproco nei mesi precedenti, preparando un duetto che non è solo musicale, ma anche simbolico. Ma diamo la consueta sbirciatina al podio. Al numero 3 troviamo un brano che sta piacendo tantissimo al pubblico, Rolling Stones dei The Colors.
1: Hit Time numero 4.

0: radio station.
1: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
2: Spot.
3: C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose. Chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica. Chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione. E c'è chi lascia qualcosa di più. Il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
4: Hit Time! Hit Time!
5: Numero 2.

0: Al quarto posto Lady Gaga e Deci. Il sodalizio tra Lady Gaga e Deci nasce da una combinazione di ammirazione reciproca e di un incontro pubblico molto significativo, la consegna dell'Innovator Award, premio speciale assegnato ad un artista che ha avuto un impatto straordinario e duraturo sulla musica e sulla cultura pop globale. Una condivisione artistica fatta di moda, performance e identità. Il premio a Deci è stato consegnato da Lady Gaga, che l'ha vinto a sua volta anni fa. Al terzo posto The Colors con Rolling Stones, canzone che parla di tradimenti, gelosia e atto vandalico verso una moto. Secondo posto per American Girls di Harry Styles, questo brano è sulla solitudine ma è mascherato da canzone solare. È stata ispirata da tre suoi migliori amici, tutti innamorati e sposati con ragazze americane, mentre lui si ritrova ancora a cercare un posto nel mondo. Ma al primo posto sono tre, sono brune e sono belle. Nate nel sud, suonano il piano, cantano e trasmettono tantissima energia. Parlo naturalmente di Serena Brancale, Levante e Delia con la travolgente Al mio paese. Primo posto di questa splendida classifica.
1: Hit Time! Hit Time! Numero 1.

0: Ed è giusto il tempo del riepilogo. Decimo posto, volevo capire con Marrakesh di Madame e Marrakesh. Nono posto, Fever Dream di Alex Warren. Ottavo posto, Ricordi di Blanco e di Lisa. Settimo posto, Giorgia e Tiziano Ferro con Superstar. Sesto posto, Annalisa con Canzone Estiva. Quinto posto, Samurai J con Ossessione. Quarta posizione, Runway di Lady Gaga e Dirty. Terzo posto, The Colors con Rolling Stones. Secondo posto, American Girls di Harry Styles. E al primo posto, Al mio paese con Serena Blancale, Levante e Delia. Classifica lineare, senza particolari scossoni. Tutto nella norma e sicuramente siamo tutti contenti di questo. Hit Time vi dà appuntamento alla prossima settimana, a sabato alle 13, ma non perdete la replica domani domenica sempre alle 13. Io sono Cinzia Carboni e questa è VRM Radio. Restate sintonizzati perché VRM è bellissima.
1: WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: call.
1: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
2: Perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Bentrovati all'ascolto con Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico regolare sul grande raccordo anulare e sulle principali autostrade del territorio, ad eccezione della A24 Roma-Teramo, dove un incidente rallenta il traffico altezza barriera Roma-Est, direzione Teramo. In via Appia, rallentamenti nei centri abitati di Velletri-Genzano ed Albano nei due sensi di marcia. In via Nettunense si rallenta altezza Pavona, direzione Cecchina. Rimanendo in via Nettunense, code a Campo di Carne, altezza via Genio Civile, direzione Anzio. Sulla via Litorania, rallentamenti a Torvaianica in prossimità dell'incrocio con la via del mare nei due sensi di marcia. Da Claudio Veloce, l'Astral Infomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 14.
0: URL.

Ed eccoci qua, buon fine settimana amici di WRN Radio. Siamo pronti ad ascoltare il meglio della settimana per quanto riguarda 5 in condotta.

Ma chissà se poi andrà in porto questo, questo biglietto unico per viaggiare in tutta Europa. Sarebbe davvero una genialata questo, e sarebbe anche, darebbe la possibilità a tutti di cercare, confrontare, acquistare servizi ferroviari combinati poi in diversi paesi, insomma, usufruire di questo sistema di biglietteria unico per tutti i treni europei. Io spero davvero vada in porto, purché questo non comporti un aumento dei prezzi, naturalmente, anzi si spera sempre che questo porti a una diminuzione dei prezzi dei treni, che io trovo piuttosto alti. Quando

0: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto, non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
1: Spot. Coopi è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. Coopi accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
2: WRN, your radio station.
3: Stai ascoltando WRN Radio.
4: La tua radio.

Ma pensa a te, ne faranno un museo, immagino, di queste 100 uova di dinosauro che sono state scoperte in Francia. Pensa, cioè, ste uova hanno 70 milioni di anni, 70 milioni di anni, ed è una scoperta incredibile. Hanno la circonferenza di un pallone da calcio e potrebbero essere state depositate da un branco di tetanosauri. Pensate, raggiungevano circa i 12 metri di lunghezza sti bestioni. Ecco, staremo a vedere, ecco, che poi qualcuno magari non si mette in testa anche di farle schiudere queste uova. È un po' una storia da film.

Ma noi lo vediamo magari in qualche film d'epoca, no? La maestra a scuola con la bacchetta che dava le punizioni corporali. Ne sentiamo parlare, no? Magari mi ho sentito raccontare dai nonni, qualcosa del genere. E beh, a Singapore hanno reintrodotto le punizioni corporali, non per chi insomma non va bene a scuola, ma per i bulli, cioè quelli che trattano male gli altri, e vai giù di punizioni corporali. E beh, di punizioni corporali, e beh, pensate che hanno fatto un sondaggio tra gli studenti italiani

E a loro sono state assegnate queste bandiere blu 2026. Bene, importante, perché da qua possiamo capire quali sono i posti più belli in Italia dove possiamo andare a fare il bagno in mare. Sono 257 i comuni italiani che hanno questa prestigiosa bandiera blu, che è assegnata alle località turistiche balneari che rispettano dei criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio, insomma, dove l'acqua è migliore, ma perché proprio, insomma, c'è anche un impegno a renderla bella e balneabile. E 11 in più rispetto allo scorso anno, 14 nuovi ingressi, soltanto 3 i comuni non confermati. Le bandiere blu sui laghi salgono a 23 e la regione che ne ha ottenute di più è la Liguria con 35 bandiere. Tra i nuovi ingressi c'è Rimini, mannaggia, bene, e poi Locri, Limone sul Garda, quindi sul lago, e il Monte Argentario.

0: on your radio.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Doc Itaonlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Docita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
1: Spot.
2: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli, per curarli, per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre e non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF, per ogni bambino.
3: The more you hear it, the more you feel it.

Ormai si fa tutto con l'intelligenza artificiale e continuiamo a dire che spariranno anche molti lavori. Attenzione, uno di quelli che potrebbero scomparire, ma incredibile, non avrei mai pensato, è quello del cartomante. Sì, perché adesso l'intelligenza artificiale ha imparato anche a leggere la mano ed è diventata una tendenza. In molti si fotografano la mano e si fanno predire il futuro da ChatGPT in questo modo. Ma sì, cioè, insomma, quella lì è la mano, eh? Se sei bravo a leggere il futuro guardando le pieghe della mano, lo fa anche ChatGPT, lo sa fare pure lei.

E anche per questo appuntamento del weekend è tutto. Io vi aspetto lunedì alle 14, sempre con 5 in condotta su VRN Radio. WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Buon pomeriggio e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. La circolazione al momento è scorrevole sulle principali strade e autostrade della nostra regione, fatta eccezione per un incidente sull'A24 Roma-Teramo all'altezza di Lunghezza, che crea code da Ponte di Nona in direzione Teramo. Ricordiamo che nella giornata di oggi, domenica 17 maggio, sulle autostrade fino alle ore 22 è attivo il divieto di circolazione dei mezzi pesanti con massa complessiva superiore alle 7,5 tonnellate. Cambiamo argomento. Trasporto pubblico a Roma. In occasione delle finali degli internazionali di tennis d'Italia al Foro Italico, prolungato l'orario di servizio della rete metropolitana. Ultime corse delle linee metro A, B, B1, C all'1:30 anziché alle 23:30. Potenziate anche le linee bus nella zona dell'evento. Chiudiamo con lo sciopero nazionale di 24 ore in programma per domani, lunedì 18 maggio. L'agitazione a Roma coinvolge la rete ATAC. A rischio bus, filobus, tram e linee metropolitane dalle ore 8 alle ore 17 e dalle ore 20 fino al termine del servizio. Sono assicurate le fasce di garanzia. Stesse modalità per Cotral a livello regionale. E per Trenitalia lo sciopero inizia oggi, domenica 17 alle ore 21, fino alle ore 20:59 di domani 18 maggio. Sono garantiti servizi essenziali per i treni regionali nelle fasce orarie 6-9 e 18-21. Da Francesca Chiovenda e Assal Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, a più tardi.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 16.

buongiorno e benvenuti qui su VRN Radio. Con voi Fabiana Albanese per una nuova puntata di Bellezza e Bestialità, il programma di tendenza sui trend online e offline. Questa domenica vogliamo parlare di un argomento che è più nella vita off, ma che comunque rimane e permane, diciamo, una tendenza costante. C'è un detto spagnolo che cita: ci sono cose che non si contano, gli anni, i bicchieri di vino e gli spasimanti. Eppure nel 2026 c'è ancora una domanda che continua a perseguitare appuntamenti, relazioni e social. Qual è il tuo body count? Cos'è, una traduzione romantica o con quante persone sei stata? E il clima già proprio cambia, cioè c'è chi mente, chi abbassa il numero, chi lo alza per ego e chi risponde: scusa,

Ebbene sì, oggi parliamo di body count. Infatti è ormai tendenza a fare tipo il reel di TikTok con qual è il tuo body count. Diciamo che è un modo un po' più carino per dire con quante persone hai avuto una liaison. E il clima, diciamo che detta così, è molto un po' più... La tocca, diciamo che non la tocca piano, ecco. E infatti c'è chi mente, chi abbassa il numero, chi lo alza per ego e chi risponde: scusa, ma ti riguarda? Perché il body count non parla solo del sesso, ma parla infatti di giudizio, di potere, di insicurezza, di controllo. Allora la domanda è ancora più importante: o è la statistica più utile dell'era moderna? Cioè, diciamocelo chiaramente, il body count non viene quasi mai chiesto per curiosità scientifica. È un test. Per alcuni numero basso uguale valore, numero alto uguale red flag. Soprattutto se andiamo sulle donne. Cioè, se le donne hanno avuto un numero alto, bella, puntini puntini, un uomo con un numero alto, gran figo, capace di baccagliare tanto, sì, uno che cambia, diciamo, spesso bandiera, però vuol dire che ci sa fare. Numero basso per la donna, oh mio Dio, sto insieme tipo alla futura Madre Teresa. Per l'uomo invece è un po' incapacità. Ma perché allora c'è questo doppio standard?

0: la terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
1: Spot. Forse non salverò il mondo.
2: Forse non salverò l'economia.
1: Forse non salverò tutti gli indifesi.
2: Forse non salverò l'Amazzonia.
3: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
4: WRN. Your radio station.
5: Stai ascoltando WRN Radio.
6: La tua radio.

sebbene siano passati diversi anni, comunque diciamo ormai le donne, soprattutto anche dalle ultime ricerche fatte dall'Istat, quindi da quello che risulta dal censimento, siano più emancipate in maniera sessuale, diciamo che ancora il doppio standard sotto questo aspetto rimane permanente, soprattutto nelle generazioni a confronto. Qui le differenze generazionali infatti sono clamorose. Nell'epoca boomers queste cose non si chiedono, cioè non è bene. Per i millennials invece fanno proprio evitamento totale, non voglio sapere. Però un'idea sì, la ho, ma tanto si capisce nei fatti, la Gen Z trasforma tutto in trend TikTok, podcast, domande nei dating show e online il dibattito infatti è ferocissimo. Chi dice che conta tantissimo, chi lo considera un dato tossico e chi finge di essere superiore, ma sotto sotto è lì che giudica e critica. Perché la verità? Cioè, il body count interessa quasi sempre quando in realtà ci piace veramente qualcuno. Perché sapere se, non lo so, un po' quella postilla che sapere se ha avuto tante partner o meno partner ci dà un po' quelle sicurezze che a noi servono a livello emotivo.

vera bellezza di poter parlare liberamente di questi temi. E che parlare, secondo me, di sesso senza vergogna e soprattutto senza giudizio è una cosa in maniera aperta, quindi totalmente open mind, è un qualcosa di meraviglioso, cioè privo di moralismi, privo di tabù anni 50. Il controordine qual è, ovviamente? Cioè la bestialità, cioè trasformare un po' l'intimità in un curriculum vitale. Vitale. E quindi diventa un, oh ma sai, una sorta di KPI della situazione. Cioè a base 1 le mie performance sono state in questo range, cioè ho avuto una conversione di, diciamo che trasformare, ecco, l'atto fisico come se fossero statistiche, punteggi e collezioni di esperienze, lascia un po' il tutto un po' più sterile, ecco, e soprattutto toglie tutta la parte di emotività, cioè emette sempre la visione del sesso come performativo. E soprattutto il passato sessuale dovrebbe definire veramente il valore presente di qualcuno. Cioè in passato uno può aver fatto delle scelte, può aver avuto diciamo delle situazioni che doveva risolvere, e quindi magari ho maggiore libertà e vedeva la sessualità come un bisogno di emanciparsi e quindi presto, subito è andato a curiosare, altri invece come un qualcosa da preservare.

0: Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure. Un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
1: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
0: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
2: Spot.
3: Il sabato sera, quando uscite dalla discoteca, non cercate di ottenere la pole position mentre tornate a casa. Tanto in Formula 1 non vi fanno correre con la vostra auto.

Ed eccoci al momento dei vostri commenti. Cioè, io voglio sapere quanto per voi il body count sia importante, se è un dato che andate a chiedere oppure è una cosa che non vi interessa. Cioè, è una roba che nel vostro partner o comunque della persona con la quale interagite, anche in confidenza con amiche, non è una roba che... ma anche di voi stessi, cioè non vi ricordate neanche il numero. La nostra cara Giulia ci dice: se uno mi chiede il body count al primo appuntamento, il problema non è il numero, cioè è che beep chiedi. Davide invece ci dice: tutti dicono che non conta, poi soffrono appena scoprono la verità. E su questo Davide cade un po', cioè c'ha ragione. Martina: a 20 anni mentivo per abbassarlo, a 40 dimentico direttamente. E forse sarà perché sono, diciamo, l'età come Martina. Io, cioè, vi giuro, ho smesso, cioè, io non mi ricordo. Boh, totale amnesia, cioè quando ti dice forse soffro di precocità nella perdita di memoria, non è un dato che rilevo, quindi non lo so. E poi c'è Elena, che questa raga mi ha devastato. Elena ha 36 anni, quindi siamo coetanee, e mi dice: gli uomini vogliono la donna libera, purché sia stata libera pochissimo. Ed effettivamente Elena, c'hai ragione, cioè libera ma tirata al guinzaglio, diciamo libera ma con cintura di castità, mi sa.

Non lo so, sarà che ho amato la Spagna, ho vissuto in Spagna, ma su questo concordo con gli spagnoli. Diciamo che tra le cose che vanno dimenticate sono il numero dell'età, il numero delle coppe di vino e il numero degli spasimanti. Sì, infatti ci sono cose che non debbono essere contate: gli anni, i bicchieri di vino, gli amori, gli errori, le notti sbagliate, quelle bellissime. Tutto devono essere parte della nostra memoria, perché tra bellezza e bestialità la verità è un po' questa. Non è un numero a raccontare chi siamo, ma il modo in cui guardiamo gli altri quando quel numero non lo sentiamo.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo con un incidente su raccordo anulare in carreggiata interna all'altezza della Pisana, code dalla Roma Fiumicino. Un altro incidente sulla via Tiburtina all'altezza di Sette Ville crea code in direzione raccordo anulare. Sulla 24 Roma Teramo, risolto l'incidente all'altezza di Lunghezza in direzione Teramo, la circolazione è ora scorrevole. Ricordiamo che nella giornata di oggi, domenica 17 maggio, sulle autostrade fino alle ore 22 è attivo il divieto di circolazione dei mezzi pesanti con massa complessiva superiore alle 7 tonnellate e mezzo. Cambiamo argomento: il trasporto pubblico a Roma, in occasione delle finali degli internazionali di tennis d'Italia al Foro Italico, prolungato l'orario di servizio della rete metropolitana. Ultime corse delle linee metro A, B e B1 e C all'1:30 anziché alle 23:30. Potenziate anche le linee bus nella zona dell'evento. Chiudiamo con i cantieri. Sulla statale Appia, nel tratto tra Itri e Fondi, partono domani, lunedì 18 maggio, i lavori per la messa in sicurezza delle scarpate danneggiate dagli incendi. Previste modifiche alla viabilità con chiusura della corsia di marcia in direzione Fondi e senso unico alternato regolato da movieri o impianto semaforico. Da Francesca Chiovende, Astral Infomobilità, per il momento è tutto, grazie per l'attenzione, a più tardi.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 17.

Buona domenica pomeriggio, sono Fabio Meli, questo è VRN Radio. Anche alla domenica Super Hits non vi abbandona mai, no? Noi siamo sempre qua, anzi vi facciamo sentire ancora il meglio del meglio della settimana che riguarda la nostra trasmissione. Quindi Miguel, che alla parte tecnica, ha scelto alcuni interventi che abbiamo trasmesso durante la settimana. Se ve li siete persi ve li potete riascoltare tra pochissimo, quindi rimanete all'ascolto.

questo mercoledì di Super Hits con Bob Dylan, come annunciato poco fa. Nel 2009 si è unito in incognito a un tour turistico da 16 sterline. Ma io dico, per visitare la casa d'infanzia di John Lennon a Walton, a Liverpool. Quindi, mescolato tra altri 14 visitatori, il leggendario menestrello ha esplorato i cimeli custoditi del National Trust, proprio nel luogo dove Lennon crebbe con sua zia Mimi. Cioè, John Lennon ha vissuto con la zia Mimi qua. Se tu sei in fila nel corridoio stretto di una casa degli anni 40, ignaro del fatto che l'uomo che dal cappuccio accanto a te è l'unico musicista ad aver vinto un Nobel. Pensa a te. Ce l'avevi accanto e non te ne sei accorto, amico, che visitavi la casa di John Lennon. Sapevi che pochi giorni dopo Dylan fu fermato dalla polizia in una zona residenziale del New Jersey? Ma davvero? Perché vagava sotto la pioggia e gli agenti non l'hanno nemmeno riconosciuto. Cioè, diciamo che è un volto che si camuffa bene nella folla, Bob Dylan. È un po' quello, no? Grazie al grande menestrello della musica mondiale.

0: 4Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
1: Spot. Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
2: VRN Radio.

questo Amici di Super Hits è un gruppo che abbiamo trattato poco, gli After Hours. Ci sono buone notizie, le diciamo subito, hanno annunciato un tour celebrativo di 15 date per il 2027 per festeggiare i 40 anni di carriera della band, ovviamente capitanata da Manuel Agnelli. È stato fondato a Milano nel 1987, il gruppo ha segnato la storia del rock alternativo italiano, passando dal cantato

Stavo guardando la chat, ci ha scritto Giorgio che non vede l'ora di essere sotto il palco a urlare i testi che hanno segnato la sua adolescenza. Quindi lui è, ha avuto un'adolescenza da After Hours, meglio di così. Lo sapevate che nei primissimi anni la band suonava punk rock? E Emanuele Agnelli era l'unico membro stabile, tanto che il primo fu autoprodotto da grandi... Il primo album fu prodotto con grandi sacrifici, ragazzi. Vabbè, ma un po' l'inizio di tutte le band, poi se si diventa famosi cambia un po' tutto. Quindi per il prossimo anno aspettatevi queste 15 date formidabili guidate da Emanuele Agnelli e dagli After Hours.

Stars. Il disco cattura l'energia del tour del 2024, segnando la prima pubblicazione ufficiale con questa formazione che vede Mika e Nelson e la sezione ritmica dei Promise of the Real. È grande Neil Young. Vi vedo molto attivi oggi nella chat. C'è un messaggio di Marco che dice che Neil Young è il suono graffiante della sua chitarra elettrica, sembra non finire mai. Non vede l'ora di andare a questo concerto. E anche ovviamente di ascoltare questo album live. Sapevi che Neil Young è così fissato con la qualità audio da aver creato anni fa il Pono Player? Ma cos'è il Pono Player? Un dispositivo, dicono, che prometteva di far suonare la musica esattamente come in studio. Pazzesco, non sapevo questa cosa del Pono Player. E anche questa è Super Hits.

0: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
1: Spot!
2: Per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
3: VRN Radio. Bellissima.
4: Your radio station.

sta diventando quasi una rubrica, eh? Ultimamente parliamo costantemente dei Kiss qua su Super Hits. Sapete chi sono Nick Simons e Devon Stanley? Sono i figli del leader dei Kiss, di Simon e Stanley. Hanno annunciato il loro primo album di debutto dal titolo Dancing While The World, in uscita il prossimo 28 agosto. Il duo ha scelto il nome Stanley Simons proprio perché vogliono farsi che si allontanino dai loro genitori hard rock. Se loro suonano folk rock influenzato da armonie tipo gli Eagles, non c'entra niente coi Kiss. Vedi i figli, cos'è? Sti figli d'arte, cosa producono? Altro che eredi del trucco pesante alla Kiss, preferiscono chitarre acustiche e atmosfere più psichedeliche, ragazzi. I figli non sono uguali ai padri, Pensate che l'intero progetto è nato per caso, volevano solo registrare una canzone insieme e in poche settimane si sono ritrovati con 12 brani pronti. E qui però scatta il fatto che, essendo figlio d'arte, impari alla svelta il mestiere. Nick Simons e Devon Stanley, i figli dei Kiss.

0: E siamo al finale di questa trasmissione Super Hits versione recap domenicale. Io sono Fabio Meli, vi do appuntamento a lunedì per un'altra settimana con questa trasmissione che va in onda ogni giorno alle 17 su VRN Radio. Ciao a tutti, buona domenica sera.
1: WRN Radio, the more you hear it, the more

0: Eleven, la radio dei numeri uno.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo con un incidente sul raccordo anulare in carreggiata interna all'altezza della Pisana, code dalla Roma Fiumicino. In carreggiata esterna si rallenta dall'Ardeatina alla diramazione Roma Sud. Un altro incidente su via dell'aeroporto crea code dal ponte della Scafa a via Portuense in direzione Fiumicino. Risolto l'incidente su via di Burtina all'altezza di Sette Ville, la circolazione è scorrevole in direzione raccordo anulare e nella stessa direzione sulla diramazione Roma Sud si sta in fila all'altezza del raccordo anulare. Sul tratto urbano della A24 code da Portonaccio al bivio per la tangenziale est verso il centro. Cambiamo argomento. Il trasporto pubblico a Roma, in occasione della finale dell'Internazionale di Tennis d'Italia al Foro Italico, prolungato l'orario di servizio della rete metropolitana. Ultime corse delle linee metro A, B, B1 e C all'1:30 anziché alle ore 23:30. Potenziate anche le linee bus nella zona dell'evento. Infine ricordiamo che nella giornata di oggi, domenica 17 maggio, sulle autostrade fino alle ore 22 è attivo il divieto di circolazione dei mezzi pesanti con massa complessiva superiore alle 7,5 tonnellate. Da Francesca Chiovenda e Astral Infomobilità al momento è tutto, a più tardi.
1: Un servizio della Regione Lazio.

0: alle tue emozioni con la classifica Hit Dance su VRN Radio.
1: Buon pomeriggio, buon sabato pomeriggio, amici e amiche di VRN, ballerini e ballerine. Oggi sabato 16 maggio, ormai la primavera è bella che è arrivata, ci godiamo delle belle giornate di sole, a volte alternate anche a giornate un po' più fredde e anche piovose. So che per la prossima settimana sono previste alte temperature, addirittura quasi fino a sotto i 30 gradi, però vabbè, ce li godremo lo stesso, non è che li buttiamo via, non fanno mica schifo. Va bene, dai, parlato del tempo, anche un po' di meteo, parliamo un po' di musica. Oggi sabato 16 maggio c'è la finale delle Eurovision, il nostro Saldavici già in finale con diverse altre nazioni che non sto qui ad elencarvi. Ha fatto scalpore un po' l'eliminazione di Boy George con Semit dall'Eurovision con il San Marino. Eppure a me la canzone non dispiaceva, a differenza di altre, a me è piaciuta molto. Beh, si vede proprio che San Marino non ce la deve fare, purtroppo no, niente. Va bene, dai, abbiamo parlato anche di Eurovision. Alla numero 12 abbiamo già sentito Calvin Harris e i Kasabian con Release Pressure. Calvin Harris, come ben sapete, il DJ e produttore più ricco del mondo, io lo dico sempre perché fa anche un po' invidia, No, vabbè, dai, scherziamo. Dai, puntatona anche oggi. Andiamo a ascoltarci le prossime posizioni. Abbiamo una canzone alla posizione numero 11. Non ve la dico, ma andiamola a scoprire insieme. Dai, number 11.

0: La classifica Hit Dance, il meglio della musica da club.
1: Alla posizione numero 11 della nostra E-Dance, Tony Pitoni continua a stupire il suo pubblico e fa uscire L'Amor con Tommy Cash, per, lo ricorderete, Espresso Macchiato dello scorso anno agli Eurovision. Ma disponibile appunto già nella nostra radio VRN, il brano è già in giro. Esce anche L'Amor The Game, videogioco ispirato all'estetica dell'artwork del brano, fruibile già sull'apposito sito web. Dopo la partecipazione il Festival di Sanremo 2026, nella serata del cover per accompagnare Tito nella piaga sul palco del teatro Ariston, Tony Pitoni fa uscire un nuovo singolo insieme a Tommy Cash, celebre rapper estone nonché appunto grande protagonista dell'Eurovision Eurovision Song Contest 2025 con la sua Espresso Macchiato. La canzone L'Amor fonde la personalità dei due artisti che condividono lo stesso stile eccentrico, audace e immediatamente riconoscibile, il tutto arricchito da un sound prettamente dance. Dall'altra parte, il videogioco L'Amor The Game rafforza proprio questo tipo di immaginario e di estetica, richiamando anche a grandi classici come Game Boy, e la sua grafica a 8 bit non manca nemmeno una colonna sonora MIDI che rielabora la melodia del brano. Tony Pitoni ha da poco concluso il suo Teletoni Tour con 23 date sold out tra Italia ed Europa. L'artista non si ferma e sarà protagonista anche di una nuova tournée estiva. Inoltre sarà sarà anche qui a Collegno al Flower Festival, e so che le sue date sono già sold out. Sarà qui, mi pare, il 1 luglio e il 17 luglio, sono già tutte esaurite. L'artista non si ferma appunto e sarà protagonista anche di una nuova tournée estiva. Inoltre sarà l'unico cantante italiano atteso nell'edizione 2026 degli High Days Milano Coca-Cola. La data è da segnare, è quella del 4 settembre all'ippodromo SNAI. Andatevi a cercare tutte le date, perché appunto Tony Pitoni da fine maggio parte e arriverà appunto fino a fine settembre, poi comunque dai, Tony Pitoni oramai è un fenomeno globale. Comunque non perdiamoci solo su questo, abbiamo invece la posizione numero 10 che appunto arriva dalla posizione numero 15, Beautiful di Anima e Joji. Ma andiamo a ascoltarci le prossime posizioni della nostra E-Dance. Number 9.

0: Sintonizzati su VRN Radio per la classifica dance più coinvolgente.
1: Bellissima.
2: Più l'ascolti, più la senti.
3: The more you hear it, the more you feel it.
4: Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
5: Spot!
6: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
0: La classifica Hit Dance, dove le hit ballano insieme.
7: Number 7.

alla posizione numero 9 troviamo in discesa, ahimè, dalla numero 8 Kungs e Boys Noize con Getaway, pezzaccio che suono comunque tutti quando posso suonarlo, lo suono ovunque. Mentre posizione numero 8 inserita dalla 9, si scambiano infatti la posizione, anche questo è un bel disco, io suono dei remix di questo, Save Me Tonight di Jennifer Lopez e David Guetta. Alla posizione invece numero 7 si affaccia per la prima volta nella nostra Hit Dance, seppur sia già in classifica da 2 settimane, però oggi è alla 7ª posizione, Sorry Papi di Topic e Becky G. Ma andiamo a scoprire un po' di più su questo disco. Ovviamente, diciamo, i più astuti con le orecchie un po' da lupi avranno già notato che riprende la melodia della Colechiala della fine degli anni 80, un brano latineggiante, e questo è appunto la melodia, è ripresa da quel brano, non che sia un plagio, però sicuramente avrà il permesso di suonare le stesse note. Dice così: Topic prosegue uno dei periodi più intensi e creativamente stimolanti della sua carriera con l'uscita di Sorry Papi. Si tratta del nuovo singolo disponibile appunto in tutte le radio, soprattutto qui su VRN, la potete ascoltare, e in tutti gli store digitali. Vede inoltre la speciale collaborazione con la superstar mondiale Becky G. Il brano arriva dopo Missing You, pubblicato il mese scorso insieme a Shizma, una collaborazione cross-genre che ha riunito Topic con il suo storico partner vocale A7S, ok, l'ho detto giusto, spingendo al tempo stesso il suo sound melodico verso territori afrotech. Con Sorry Papi, Topic continua su questa traiettoria, unendo la propria produzione a quella di un artista multiplatino per un brano interamente cantato in spagnolo. A conferma del risaputo attivismo di Becky G, Sorry Papi è un inno di empowerment. Non chiedetemi che cosa vuol dire, non lo so, questo è per un livello superiore di inglese, non lo so. Femminile, sicuro e giocoso, costruito attorno all'idea di essere se stessi, senza compromessi e senza compiacere a nessuno. L'uscita arriva in un momento particolarmente significativo, il singolo viene pubblicato il giorno successivo al conferimento a Becky G del Global Impact Award a Latin Women in Music e segue il suo recente singolo Marathon. La collaborazione è pronta a generare un forte impatto globale fin dal primo giorno, con una fanbase complessiva che supera i 100 milioni di follower sui social. Topic è un DJ produttore di fama internazionale che ha lasciato un segno indelebile nella scena musicale globale. La sua musica dance ha totalizzato miliardi di streaming e ottenuto numerose certificazioni oro, platino e diamante. Ha raggiunto il successo globale con la hit multiplatino del 2019 Breaking Me, che ha superato i 6 miliardi di streaming nel mondo, pensate. Nel 2024 ha pubblicato I Adore You insieme a Yugel e Daikon. Becky G è una superstar globale multiplatino, anche lei, negli ultimi 10 anni ha contribuito a definire il suono e la cultura del pop contemporaneo a livello internazionale. Bene, andiamoci ad ascoltare le prossime posizioni, questo era Sorry Papi di Topic e Becky G. Number 6.

posizione numero 6, in risalita dalla posizione numero 10 abbiamo sentito Bebe Rexha con New Religion, mentre posizione numero 5, ormai da ben 12 settimane nella nostra classifica, Loco Loco di Gordo e Rainier Zonneveld. Ma la visione di chi è venuto prima di noi è il nostro punto di partenza, così sono cresciuto e così continuerò a viverlo. Queste le parole non mie ma di Joseph Capriati, famosissimo internazionale DJ napoletano, ma DJ musica techno molto famoso. E quindi Joseph Capriati dice, ha condiviso nelle sue storie Instagram la sua idea di clubbing, riportando al centro connessione cultura del dance floor e visione condivisa tra artisti e pubblico. Questo weekend, ad Amnesia Ibiza, si è aperta una nuova stagione con il party per il 50° anniversario del club, addirittura. E tra i momenti più intensi della serata c'è stato il back to back tra Joseph Capriati. Oggi, ragazzi, ho la lingua che va per i fatti suoi. Joseph Capriati e Josh Baker. Un ritorno alla sostanza del clubbing, energia condivisa, spazio aperto e quella sensazione che succede solo quando la musica diventa davvero incontro. Questo quindi era appunto l'inaugurazione del 50° anniversario del D'Amnesia a Ibiza. Ma proseguiamo con le nostre posizioni, siamo già ai gradini alti e siamo alla posizione numero 4. Number 4.

0: Scopri i protagonisti della scena dance con la classifica It Dance.
1: The more you hear it, the more you feel it.
2: Segnaliamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola corsia.
3: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
4: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
3: Niente, ignora tutti i messaggi.
5: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
6: Stop! Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
0: La classifica Hit Dance, la tua guida musicale per il weekend.
7: Number 2.

E tre super hit sono quelle della posizione numero 4, la numero 3, la numero 2, la numero 4 stabile. Ancora questa settimana troviamo gli Anotror con 54, scusatemi, gli Ultra con Talk to You, mentre posizione numero 3 Magnetic di The Bosa, e numero 2 poverino Bob Sinclair e Chiesa con I Can't Wait, che hanno assaporato la bellezza della prima posizione ma poi sono stati da sposta de, levate che c'è sto io. È arrivata lei, bene sì, è arrivata lei, ve lo dico, tanto c'è lei, quindi Lady Gaga alla posizione numero 1, che andiamo subito ad ascoltare. Number 1.

0: Subway.
1: E come già annunciato, alla prima posizione abbiamo ascoltato Runway di Lady Gaga, dolce anche con la collaborazione di Bruno Mars. Lei che non passa dal via, lei quando arriva in classifica entra e arriva subito alla prima posizione, nulla di che, tanto di cappello. Bene, la nostra trasmissione anche oggi sta per terminare. Io vi farei un breve riepilogo molto veloce, giusto dalla posizione numero 5, dove c'era Loco Loco di Gordo e Rainer Zonneweld, alla numero 4, qua 5 posizioni tutte di stabilità, stabile al numero 5, stabile al numero 4 Another 54 Ultra con Talk to You, terza posizione stabile Magnetic di The Bosa, seconda posizione Bob Sinclair e Chiesa con I Can't Wait, prima posizione appena ascoltata Lady Gaga con Runaway. Io DJ Rico vi ringrazio, vi saluto, vi rinnovo l'appuntamento ancora a sabato prossimo alle ore 18 con la E-Dance, nonché domani sempre alle ore 18 per la replica di quest'oggi, e saluto anche chi ci ascolterà domani, i domenicali della festività. Stasera non vi perdete alle ore 23, sempre su VRN, il mio programma di musica mixata, Enjoy the Mix. Io vi do un caldo abbraccio, vi auguro sempre buona musica ovunque, ma soprattutto su VRN. Ciao, ciao amici.
2: WRN, your radio station.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo con le code sulla complanare della A91 Roma-Fiumicino da Ponte Galeria per un incidente all'altezza del bivio per accordo anulare verso quest'ultimo. Un altro incidente su via dell'aeroporto crea code da via Trincea delle Frasche a via Portuense in direzione Fiumicino. Andiamo su raccordo anulare per traffico in carreggiata interna, si rallenta dalla diramazione Roma Sud all'Ardeatina. In carreggiata esterna dalla Laurentina alla diramazione Roma Sud. Si rallenta anche sulla diramazione Roma Nord da Sette Bagni al raccordo anulare. Sul tratto urbano della A24 code da Togliatti a Fiorentini verso il centro e sulla statale Pontina code a tratti da Castel Romano a Via di Pratica verso il raccordo anulare. Cambiamo argomento. Trasporto pubblico a Roma. In occasione della finale dell'Internazionale di Tennis d'Italia al Foro Italico, prolungato l'orario di servizio della rete metropolitana. Ultime partenze della linea metro A, metro B, B1, C all'1:30 anziché alle 23:30. Potenziate anche le linee bus nella zona dell'evento. Da Francesca Chiovenda e Astral Infomobilità per il momento è tutto, grazie per l'attenzione, a più tardi.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 19:01.
0: VRN.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
1: Spot. Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio powered by Tecnotel. Music Club Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclubwebradio.com powered by Tecnotel.
2: VRN Radio, più l'ascolti.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
2: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
1: Spot!
2: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
3: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
2: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
4: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
5: La Croce Rossa è una grande famiglia.
6: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
7: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
8: Diventa anche tu un volontario. The more you hear.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox.
2: Torna domani.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
4: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
14: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
15: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
16: Qual è il piano?
17: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
14: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
18: Troverò io la marmotta.
14: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
6: Sono le 20:01.
0: URL Radio.
7: Mettetevi comodi, signore e signori, perché sta per cominciare Hit Parade History, la classifica dei singoli e degli album più venduti in Italia.
10: 1985.
5: Benvenuti e ben ritrovati, questa è la Hit Parade History con le classifiche in Italia dei singoli e degli album divise per anni, in cui ascolteremo quei brani che hanno avuto il maggior successo in termini di vendite. In questo appuntamento ci apprestiamo ad un viaggio musicale di un'ora, nel 1985. Io sono Pasquale Auletta, insieme a me a curare la parte tecnica quest'oggi c'è Giorgia. Potete contattarci via mail attraverso le pagine del sito vrnradio.eu. La Viti Adesso di Claudio Baglioni è il disco italiano dell'anno in un 1985 che vede molti protagonisti esteri dominare le nostre classifiche. Dal debutto di Sting a Born in the USA e soprattutto l'esplosione del duello Duran Duran Spandau Ballet con il gruppo di Simon Le Bon che spopola grazie all'esibizione sanremese con Wild Boys, a cui il cantante si presenta con la gamba ingessata. Anche Madonna e USA for Africa hanno un grande successo, mentre Cosa succede in città di Vasco Rossi è forse sopravvalutato. I Wham sono molto di moda, al pari di Sade, da subito molto apprezzate in Italia. In un anno in cui i cantautori italiani non propongono niente di fenomenale, trova modo di arrivare al vertice delle classifiche Renzo Arcore con le sue canzonette da Indietro tutta. La grande collaborazione tra Mina e Riccardo Cocciante produce invece Questioni di Feeling, una delle migliori canzoni italiane degli anni Ottanta. Ma è Eros Ramazzotti che svetta nelle classifiche dei singoli con Una storia importante, solo sesta a Sanremo, dove arriva secondo la sorpresa Luis Miguel con Ragazzi di oggi, dietro i Ricchi e Poveri che vincono con Se mi innamoro. Terza è la rediviva Gigliola Cinquetti, mentre un giovane Zucchero continua la tradizione dei penultimi di lusso con Donne. Cominciamo dunque con la classifica dei singoli più venduti in Italia nel 1985, dove alla posizione numero 10 troviamo 19 di Paul Hardcastle. Il pezzo ha suscitato grande interesse da parte della gente, non solo grazie alle pesanti distorsioni di voci, effetti ancora precoci negli anni Ottanta, che lo accompagnano nell'ascolto, ma anche dal forte messaggio contro la guerra che trasmette, che si concentra sul coinvolgimento degli Stati Uniti nella guerra del Vietnam e l'effetto che ha avuto sui soldati veterani. Brano che è ricco di campionamenti vocali, quali alcuni spezzoni da un notiziario di Peter Thomas, alcune interviste e notizie prese da Vietnam Requiem, un documentario dell'ABC incentrato sullo shock che il conflitto vietnamita ha provocato nelle menti e nei corpi dei soldati che ne hanno partecipato. Altri campionamenti fanno da sfondo alla melodia, quali il trambusto di una folla e gli squilli di tromba militare.

Subito dopo la pubblicazione, 19 scalò tutte le classifiche di musica pop britanniche, raggiungendo il primo posto che lasciò dopo 5 settimane. Raggiunse inoltre le prime 20 posizioni nella Billboard statunitense. Per un lungo lasso di tempo è stato il singolo più venduto in 13 paesi, anche grazie al fatto che sono state registrate più versioni del brano in varie lingue. Noi saliamo di un gradino e dal numero 9 di questa Hit Parade History 1985 troviamo una canzone italiana, L'estate sta finendo, dei Righeira. Il testo parla della sensazione di malinconia che provoca la fine dell'estate, ovvero la stagione delle vacanze per eccellenza. Vengono così descritte le tipiche scene di questo periodo, come gli ombrelloni che via via spariscono dalle spiagge, e la fine dell'estate significa anche che un altro anno sta per finire e che, di conseguenza, si sta invecchiando.

a un altro a farle compagnia, mentre lui è solo. Musicalmente il brano fa uso della musica elettronica tipica degli anni Ottanta, introdotto dal suono di un sassofono. Alla posizione numero 8 troviamo Una storia importante di Eros Ramazzotti, un brano scritto insieme a Piero Cassano che si era allontanato dai Mattia Bazar. Dopo la vittoria nella sezione Nuove Proposte al Festival di Sanremo 1984 con Terra Promessa, Ramazzotti torna da Big al Festival l'anno seguente e partecipa proprio con questa canzone, classificandosi sesto nella classifica finale.

Mentre la parte musicale delle strofe fu scritta piuttosto agevolmente, quella del ritornello faticava ad arrivare. Piero Cassano racconterà che lo spunto gli arrivò dai cori della curva del Genoa, la sua squadra del cuore, durante una partita di calcio di cui fu spettatore nel periodo della composizione. Dopo Sanremo la canzone diventa una hit europea, vendendo 1 milione di copie, con particolare successo in Francia, e viene inserita nel primo album in studio Cuori agitati. Intanto abbiamo raggiunto la posizione numero 7, dove troviamo Noi, ragazzi di oggi, di Luis Miguel, scritta da Cristiano Minellono e Toto Cutugno. Il cantante messicano, arrivato in Italia quasi quindicenne, partecipa con questa canzone al 35esimo Festival di Sanremo, classificandosi secondo nella categoria campioni, alle spalle dei ricchi e poveri vincitori della manifestazione.

pubblicato come singolo, raggiunge il primo posto della hit parade il 23 febbraio dell'85, lo conserva 3 settimane per poi rimanere al secondo, preceduto da Una storia importante di Eros Ramazzotti nelle 4 successive. A fine anno risulterà 7° nella classifica dei più venduti in Italia. Scopriamo ora la posizione numero 6, dove troviamo Don't You Forget About Me dei Simple Minds, primo estratto della colonna sonora del film di John Hughes, The Breakfast Club. Il brano fu scritto dal produttore Kate Forsey e da Steve Schiff, che chiesero a Brian Ferry e a Billy Idol di registrare il brano, ma tutti declinarono. Schiff allora suggerì di proporre il brano ai Simple Minds, i quali inizialmente rifiutarono, ma in seguito decisero di accettare la proposta. Il gruppo riarrangiò e registrò Don't You Forget About Me in 3 ore in uno studio a nord di Londra. Il brano synth pop portò il gruppo al top del successo commerciale, spinto anche dal successo di The Breakfast Club, diventando un successo negli Stati Uniti e nel resto del mondo. Wow.

0: Nonostante fosse diventato un successo planetario, i Simple Minds boicottarono il brano ed a dimostrazione non lo inserirono nel successivo album Once Upon a Time. Apparve solo nel 1992 all'interno della raccolta Glittering Prize. Siamo arrivati a metà classifica. Abbiamo ascoltato i singoli più venduti in Italia nel 1985 dalla decima alla sesta posizione. Ora facciamo una pausa, riprendiamo tra poco con la seconda parte di Hit Parade History.
1: Questa è Hit Parade History, la classifica dei singoli degli album più venduti in Italia. Restate incollati qui perché torniamo subito dopo una breve pausa.
2: Your radio station.
3: Chiama Stefania.
4: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
3: Ora però posso chiamare senza auricolare?
4: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
3: Ma io non ti butterei mai.
4: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente, usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. cellulari.salute.gov.it.
2: Your passion for music.
1: In questo momento su VRN stai ascoltando Hit Parade Story, la classifica dei singoli e degli album più venduti in Italia.
0: Seconda parte di Hit Parade History, la classifica dedicata ai singoli più venduti in Italia nel 1985. Nella prima parte abbiamo ascoltato alla decima posizione 19 di Polar Castle, alla nona L'estate sta finendo dei Righeira, all'ottava Una storia importante di Eros Ramazzotti, alla settima Noi ragazzi di oggi di Luis Miguel, alla sesta Don't You Forget About Me dei Simple Minds. Alla quinta posizione invece troviamo Election Day degli Arcadia, il singolo di debutto del gruppo musicale britannico, inserito nel loro primo ed unico album in studio, So Rave the Rose. Il brano si rivelò un immediato successo mondiale, raggiungendo la top 10 nella classifica britannica e in quella statunitense, ma soprattutto in Italia, dove conquistò anche il primo posto.

0: tam tam di una critica che bolla i Duran Duran come boy band per ragazzine incapaci di suonare ed una probabile stanchezza creativa portano alla scissione del gruppo. Simon Le Bon, Rhodes e Roger Taylor formano gli Arcadia ed il loro unico lavoro, Soul Red Rose, soddisfa in pieno l'esigenza di nuove esperienze stilistiche, grazie anche al contributo di nomi quali Sting, Herbie Hancock, Grace Jones e David Gilmour. Ci avviciniamo al podio, ma prima ascoltiamo il singolo in posizione numero 4, dove troviamo A Video A Kill dei Duran Duran, il singolo pubblicato per la colonna sonora del film 007 Bersaglio Mobile. È l'unica canzone dell'intera serie dei film di James Bond ad aver raggiunto la prima posizione nella Billboard Hot 100. La canzone venne scritta dal gruppo in collaborazione con John Barry, storico compositore delle colonne sonore di James Bond. Il brano venne registrato nella primavera 1985 a Londra con un'orchestra di 60 persone.
1: Mi

fu l'ultima canzone incisa dal gruppo prima dell'abbandono del batterista Roger Taylor e venne eseguita in diretta televisiva al Live Aid di Philadelphia. Evita Kill raggiunse la vetta della Billboard Hot 100 il 13 luglio, scalzando su studio di Phil Collins. Era la prima volta che un tema di James Bond conquistava il gradino più alto della classifica statunitense. Nel Regno Unito mantenne invece per 3 settimane consecutive il secondo posto, dietro Paul Hardcastle, senza mai raggiungere la prima posizione. Siamo arrivati sul podio e dalla posizione numero 3, sul gradino più basso, troviamo ancora i Duran Duran con The Wild Boys. L'idea per la canzone venne dal regista Russell Mulcahy, che voleva realizzare un lungometraggio basato sul romanzo Ragazzi Selvaggi e propose alla band di comporre una colonna sonora rock per il film.

The Wild Boys fu uno dei maggiori successi del gruppo, stazionando in seconda posizione nella Billboard Hot 100 per 4 settimane consecutive. Raggiunse inoltre le parti alte delle classifiche europee, incluso il secondo posto nel Regno Unito ed il primo in Germania e in Italia. Sul gradino intermedio del podio troviamo Into the Groove di Madonna. Anche in questo caso la canzone è il tema principale della colonna sonora di un film, Cercasi Susan disperatamente, le cui scene appaiono anche nel video del singolo. La canzone è stata registrata presso il Sigma Sound Studios di Philadelphia ed il testo è semplice e composto come un invito a ballare con la cantante. All'interno del testo però è possibile riscontrare allusioni sessuali e messaggi.

La canzone ha ricevuto elogi da parte della critica contemporanea e dai giornalisti musicali, che spesso hanno definito la canzone il primo grande singolo di Madonna. In Italia dunque è stato il secondo singolo più venduto nel 1985. E siamo arrivati alla prima posizione, dove troviamo We Are The World, The USA for Africa, un brano musicale realizzato a scopo di beneficenza, scritto e composto dai cantanti Michael Jackson e Lionel Richie, prodotto da Quincy Jones ed inciso da USA for Africa, dove USA sta per United Support Artist. I fondi raccolti da We Are The World, oltre 100 milioni di dollari, furono interamente devoluti alla popolazione dell'Etiopia, afflitta in quel periodo da una disastrosa carestia. Con vendite superiori ai 20 milioni di copie, il singolo raggiunse la vetta delle classifiche di tutto il mondo e divenne all'epoca il brano più venduto nella storia della musica, ricevendo anche 4 Grammy Award.

0: La base strumentale con le voci guida di Ritchie e Jackson fu registrata al Lion Share Recording Studio di Kenny Rogers il 22 gennaio 85. Due giorni dopo Jones fece recapitare una cassetta con la linea vocale a tutti gli artisti che avevano aderito al progetto, accompagnata da una lettera che li pregava di non duplicarla o diffonderne in alcun modo il contenuto, nonché di riportarla il giorno della registrazione. Fu poi deciso lo studio dove registrare le voci, anch'esso coperto dal massimo riservo, nel timore che un così gran numero di artisti famosi riuniti in un solo luogo attirasse una folla spropositata, facendo precipitare nel caos l'intero progetto. La registrazione delle voci si tenne la notte del 28 gennaio 1985, subito dopo la cerimonia degli American Music Awards di quell'anno, dalla quale molti degli invitati giunsero direttamente. Alla sessione parteciparono 45 artisti, incluso Bob Geldof, coinvolto in quanto primo ispiratore del progetto, e l'attore canadese e cantante dei Blues Brothers, Danny Aykroyd, che furono gli unici non statunitensi a prendere parte all'incisione. E si racconta che il pezzo fu ultimato attorno alle 8 del mattino del giorno seguente. Termina così la Hit Parade History, dedicata ai singoli più venduti in Italia nel 1985. A tra poco, con il podio degli album più venduti in Italia in quell'anno.
1: Questa è Hit Parade History, la classifica dei singoli degli album più venduti in Italia. Restate incollati qui perché torniamo subito dopo una breve pausa.

0: da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque.
1: Io faccio come loro. La sostengo.
2: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
3: Your radio station.
4: In questo momento su VRN stai ascoltando il Parade Story, la classifica dei singoli e degli album più venduti in Italia.
5: Riprendiamo con la terza ed ultima parte di Parade History dedicata al 1985. In precedenza abbiamo ascoltato tre singoli: in quinta posizione Election Day degli Arcadia, in quarta Virtue Kill dei Duran Duran, presenti anche in terza posizione con The Wild Boys. Alla seconda posizione Into the Groove di Madonna ed in prima We Are the World. Andiamo ad ascoltare ora degli estratti dai due album più venduti in Italia e cominciamo dalla posizione numero 2, dove troviamo The Dream of the Blue Turtles di Sting. È il primo album da solista di Sting, un anno dopo lo scioglimento non ufficiale dei Police. Anche se non ha avuto un successo commerciale pari a quello dell'ultimo lavoro, Synchronicity, l'album è comunque riuscito a raggiungere il terzo posto della Official Albums Chart nel Regno Unito ed il secondo posto della Billboard 200 negli States. In Italia è risultato l'album più venduto del 1985 da un artista straniero e contiene dunque il primo successo di Sting dopo i Police, ovvero If You Love Somebody, Set Him Free, che andiamo ad ascoltare.

stile musicale di quest'album riprende in parte il discorso fino ad allora intrapreso da Sting con il suo ex gruppo, con l'introduzione di nuove influenze e le contaminazioni del mondo jazz che abbiamo ritrovato nel singolo ancora in sottofondo. Ma ora scopriamo la prima posizione tra gli album più venduti in Italia nel 1985, dove troviamo La vita è adesso di Claudio Baglioni. Con più di 4 milioni di copie vendute, è tuttora il disco più venduto del cantautore e anche l'album più venduto di tutti i tempi in Italia. Rimase per 27 settimane consecutive primo in classifica e un anno e mezzo in classifica. Questo album consacrò una volta per tutte Baglioni, che con il nuovo stile diventò l'idolo di ragazze e ragazzi di quel tempo. Da quest'album ascoltiamo E adesso la pubblicità.

0: Tutte le riviste erano a caccia di Claudio per averlo in copertina. Il tour negli stadi che lanciò dopo questo album riuscì a superare il precedente Aleo come numero di spettatori, oltre 1,5 milioni. Il concerto finale, allo Stadio Flaminio di Roma del 20 settembre, venne trasmesso in diretta televisiva, diventando il primo concerto della storia della musica popolare italiana mandato in diretta televisiva. Termina qui la Hit Parade History dedicata al 1985, in cui abbiamo ascoltato i 10 singoli più venduti in Italia ed un estratto dei primi due album. Un grazie a Giorgia, alla parte tecnica. Voi potete contattarci via mail attraverso le pagine di wrnradio.eu. Pasquale Auletta vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima puntata.
1: Avete ascoltato Hit Parade History, la classifica dei singoli e degli album più venduti in Italia. A presto con un altro appuntamento alla scoperta della storia della musica qui su VRN.

0: castelli, tornei e battaglie nella Spagna dell'undicesimo secolo. In Senza macchia, senza paura, il giovane Lorenzo della Torre parte dall'Italia per diventare cavaliere e si ritrova nel cuore della Reconquista, accanto al leggendario Cid Campeador. Ma tra ideali cavallereschi e la dura realtà della guerra, scoprirà quanto sia difficile restare fedeli all'uomo che sognava di diventare fin da bambino. Sono Stefano Cozzi e Senza macchia, senza paura è il mio nuovo romanzo, pubblicato da Bookrod Editore.
1: Da leggere.
2: Misoghi, danzando tra le orche, di Riccardo Di Giulio, pubblicato da Edizioni Il Viandante, con prefazione di Giovanni D'Alessandro. È il racconto di un viaggio nel mare e dentro se stessi, in cui il protagonista affronta la sua paura degli animali, arrivando a nuotare nel circolo polare artico tra orche e balene, in un'impresa fragile, più umana che eroica. Una storia di respiro, autoironia, profondità e libertà.
3: Da leggere.
4: Un padre che ha perso una figlia suicida affronta il tema suicidio con il contributo, tramite comunicazioni medianiche, di anime che hanno volontariamente abbandonato la vita terrena e di maestri illuminati. Il suo è un libro dedicato soprattutto a chi non ha avuto l'opportunità di sentire la richiesta di aiuto di una persona disperata. Sono pagine che aiutano a perdonarsi, perché la vita continua per tutti, al di qua e al di là, e noi rimasti sulla terra dobbiamo scegliere di continuare a vivere con determinazione e amore. Claudio Maneri, Non salvatemi, Hermes Edizioni.
1: Da leggere.
5: Firenze, oggi. 3 tassisti uccisi, uno ogni venerdì notte, segnano l'inizio di una serie di delitti che scuotono la città. Spetta al commissario siciliano indagare, affiancato dal vicequestore Lanzi della Buon Costume, rivelando una rete di usura e vendette. Il prezzo della notte, nuovo romanzo poliziesco di Fabrizio De Sanctis, NPS Edizioni.
3: Da leggere.
1: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
6: Sono le 21 e 3 minuti.
7: URL Radio.
8: WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: consueto giro nella musica rock e pop rock che ovviamente sulla nostra radio si chiama Zona Rock, e quest'oggi partiamo con un grande classico degli anni Ottanta.
1: Quando qualcuno chiede cos'è un rock and roll, io glielo dico: non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no, è molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga, altri il sesso, godere, la fama o il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.
2: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà,

In un mondo dove ormai tutto è tecnologico, noi la nostra macchina del tempo la teniamo in buone condizioni. Anno di riferimento di quest'oggi di Zona Rock come disco di apertura il 1984, Chris de Burg, Eye on Emotion, che viene definito come soft rock pop con elementi sintetici. È una canzone pop rock caratterizzata dai sintetizzatori, tipico dello stile narrativo di Chris de Burg, che ha contribuito con grande importanza al successo planetario in quel periodo di questo cantante, che pubblicò questo singolo prima ancora di The Lady in Red, che ebbe anche un grandissimo successo. Ben ritrovati cari amici miei, questa è Zona Rock, io sono Sergio, ennesimo giro tra la musica rock e pop rock come si fa sempre da queste parti, 50 minuti dedicati a questo genere di musica, quella che più ci piace, così senza troppi fronzoli, ci piace ad ascoltare della buona musica. Rimaniamo sempre nel 1984 perché, come dico spesso, negli anni 80 c'è tanta roba e quindi la macchina del tempo funziona e funziona bene. Bryan Adams.

Il desiderio universale è di una connessione profonda e di qualcuno con cui condividere la vita. Questo è il senso di Somebody di Bryan Adams, sempre l'anno 1984, canzone che fu scritta da Jim Vallance, che quest'oggi abbiamo ripreso all'interno di Zona Rock. Come faccio sempre in apertura del nostro appuntamento, in contanti giusti 347-5154-690 la WhatsApp line, il sito internet della nostra radio da andare sempre a spulciare per rimanere aggiornati, i social della nostra radio ma anche quello di Zona Rock. Bisogna cercare Free Zona Rock solo sui G, perché noi siamo attempati e utilizziamo solo i G e poi le applicazioni della nostra radio per poter portare la nostra musica con voi. Io tra un po' vado un po' a cercare qualche notizia da condividere con voi, come faccio sempre mentre ascoltiamo la musica, però dal 1984 ce ne andiamo in qualcosa di più recente, perché c'è in giro il nuovo singolo dei Maroon 5, si intitola Heroin.

Le notizie, quelle strane, quelle un po' strambe, quelle che prendiamo dal web, di solito ce le facciamo nella prima parte di Zona Rock. Ma voi siete ancora a casa con mamma e papà o già siete fuori casa? Perché l'Italia sembra essere davvero il paese dei mammoni. Più di un giovane su due vive con i genitori e non ha un lavoro. Stavo leggendo un po' questo su internet. In Italia questa frase, se a casa o ancora con mamma e papà, spesso viene usata come insulto, come se, insomma, vivere con i genitori dopo i 25 anni fosse solo pigrizia o comodità. Però i numeri su questo sondaggio che stavo leggendo parlano un po' chiaro, perché si dice, almeno in questo post che stavo leggendo, in questo articolo che stavo leggendo su internet, che il 52,4% dei giovani tra i 20 e i 29 anni non lavora e il 79% vive ancora in famiglia. Uno dei peggiori dati che, insomma, nell'Unione Europea siamo al terzo posto come giovani, terzo posto come giovani che rimangono a casa dopo i 25 anni. Però mi viene da dire che forse il problema non è una generazione.

stavo leggendo un po' dei vostri commenti riguardanti un po' alla storia del mammone e credo che vadano un po' tutti verso la stessa direzione. Ne leggiamo qualcuno che è arrivato al 347-5154-690, come per esempio a Piero. Mammoni un cavolo, con contratti da settimane, mesi, come posso pianificare un po' il futuro? Non posso accedere nei finanziamenti neanche per comprare una bicicletta. Bella Italia che hanno creato. Alfonso invece dice: questa generazione ha studiato così tanto, ma così tanto, che non vogliono lavori umili pagati dignitosamente, vogliono già 3.000 euro al mese, non sono capaci di fare un cerchio con un bicchiere, ecco perché stanno ancora attaccati alla gonna della mamma. Oppure Nicoletta scrive: non è questione di essere mammoni, il lavoro precario, mal pagato, contratti da terzo mondo, costo immobili da capogiro, costo della vita elevato, tutto ciò non permette ai giovani di costruirsi un futuro. Questo è un po' qualcuno dei messaggi che stavo leggendo e che è arrivato alla WhatsApp line di Zona Rock, quindi tutto verso la stessa direzione, ovvero non siamo mammoni perché insomma vogliamo stare con la mamma, ma siamo mammoni, siamo costretti a rimanere a casa dopo i 25 anni perché non riusciamo a costruirci un lavoro, il sistema non ce lo permette. Questo è un po' il riassunto di quello che sta uscendo fuori da questo mini sondaggio che facciamo su Zona Rock. Prima della pausa, prima della 3 sequence che ci porta alla metà di Zona Rock 1986.

0: fatta fuori la prima mezz'ora di Zona Rock, giù con la 3 Sequence, i tre grandi successi uno dopo l'altro.
1: La tua musica è di nuovo in classifica.
2: Beh, di quando era un rock and roll.
1: E ora che vuoi essere, Johnny?
2: Sarà meglio che stai attento, perché sarò come te, zio. Ora sarà un vero rock and roll.

0: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea. Con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers.
1: Three Sequence.

0: La tre sequence di quest'oggi, non dico 30 anni ma quasi, di grandi successi. 1989, Phil Collins in apertura, per poi arrivare nel 2022, quello che abbiamo appena ascoltato, i Muse, Wheel of People, per passare nel 2019 con A Child degli X Ambassadors. Questa è stata la tri sequence di quest'oggi. Poche parole, tanta musica, come si fa in apertura della seconda parte di Zona Rock. E come dico sempre, se avete voglia di aiutarci nella stesura della tri sequence, è semplice, basta scrivere al nostro indirizzo di posta elettronica.
1: Scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezonarock.
2: Zona Rock. Zona Rock.

0: c'è poco da fare, i Depeche Mode sono sempre intramontabili. Survive, disco di recente produzione dei Depeche Mode che non si fermano mai. Stavo continuando un po' a leggere qualche altro messaggino che riguarda la storia dei Mammoni. Carlo dice: immagino che questi dati non tengano conto di tutti quei giovani che sono emigrati. Oppure, Patrizia, viviamo in un'altra economia, purtroppo se provi a creare un futuro vieni denigrato. O anche un altro messaggio: fanno bene, ringraziate la brutta politica. Questo lo scrive Emanuela. Insomma, siamo tutti d'accordo che si è mammoni perché insomma si è costretti, non c'è la possibilità di crearci un futuro prima dei 25 anni, ma chi se ne frega, l'importante è stare bene, si può stare tranquillamente a casa dei genitori. Prima di finire vi faccio fare l'ultimo giro nella musica contemporanea, perché ci sono gli MGK, Times of My Life. Su Zona Rock viaggiamo qua e là nel mondo delle hits rock e pop rock.
1: I hope you're doing fine.

0: Times of My Life degli MGK, che purtroppo, ahimè, cari amici miei, ci porta un po' alla fine di questo appuntamento di Zona Rock sulla nostra radio, che ci piace fare ogni settimana, giusto così per poter ascoltare un po' di musica rock e pop rock, come dicevo prima. Io mi fermo qui, come al solito andate sul sito di Zona Rock per poter riascoltare il podcast se siete arrivati in ritardo. Andate sui social della nostra radio e pigiate il tastino aggiungi o segui. E come dico sempre, rimanete con noi, perché la nostra è la radio dove la storia continua. Ciao!
1: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers.
2: VRN Cinema.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
5: Chiudi gli occhi, che note sono?
6: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
7: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
8: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
7: Un thriller emozionante.
9: Scordatelo, ho chiuso.
7: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
10: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
11: Io sono solo un accordatore.
7: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
12: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
13: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
14: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
15: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
13: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
16: Lo lascerai, prima o poi.
13: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8 per 1000 allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per 1000 allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
18: Sono le 22:07.
2: QRN Radio.
19: Su Web Radio Network passa solo il meglio dello smooth jazz con Jazz e dintorni.
20: Jazz e dintorni con Marco e Del Rey.
21: Benvenuti a Jazz e dintorni, il vostro spazio dedicato alle emozioni in musica. Sono Marco Del Vais, pronto ad accompagnarvi in un viaggio tra le sonorità raffinate dello smooth jazz e quei brani che sanno accarezzare l'anima. Per circa un'ora lasceremo fuori il rumore della giornata per entrare in un mondo fatto di groove eleganti, sax avvolgenti, chitarre dal suono vellutato e voci che lasciano un segno. Mettetevi comodi, alzate il volume e lasciatevi trasportare dalla prima che ascolteremo insieme. Personaggio molto molto importante di questo mondo, David P. Stevens. Il suo lavoro che ascolteremo per scaldarci un attimo dopo un po' di pioggia. La sua chitarra suona After the Rain. La dolcezza nella canzone con una voce calda inglese è quella di Victor Hines. Stepping Out è l'album che ascolteremo con You Won't Make Me Cry. Lui dice del suo lavoro: mi piace ascoltare stili diversi, qualcosa di jazz, poi qualcosa di più ritmato e poi qualcosa di un po' più tranquillo e così via. Ed è quello che cerco di fare, dice lui. Noi abbiamo incominciato con la tranquillità, ma lo ascolteremo in futuro con qualcosa di più frizzante. Poi vi presento la terza che passerò, una canzone con protagonista la tromba di Chris Botti, un suono che scorre liscio in drive time, liscio come tutta la sua musica. Perché la musica del jazz e dintorni migliore non si ascolta, si vive.

prime tre sono state ottime, secondo me. Ma ora ascoltate queste. C'è Billy Bones, artista che si cela dietro a William Hillman, artista polistrumentista. Ha creato un disco con delle belle collezioni di musica smooth jazz. Si intitola Stayed in Paradise. Lo ascolteremo con Place to Be, copertina che è già un grandissimo programma. Il mare davanti a lui e lui che suona la chitarra. Incantevole. Come la voce che segue di questa grande artista che mi piace veramente tanto. Lei è Lindsay Webster, è originaria di New York, è una cantante e cantautrice di grandissimo successo. Si esibisce in una varietà di stili, dal jazz tradizionale al pop classico, al soul, allo smooth jazz. Ritorna ancora con Music in Me. Dopo vi faccio ascoltare un Nicola Conte, produttore DJ barese, con Ritual. Bellissimo pezzo. Un disco del 2008 che sicuramente ricorderemo. Ascoltiamolo insieme in Jazz e dintorni.

0: The only radio station you'll need, WRN Radio.
1: Se ancora non lo conoscete, state qua con me, che poco alla volta ascolteremo tutta la sua discografia. Sto parlando di Adam Ably. Ha all'attivo ben 7 album e un'incredibile produzione che vanta ben 19 singoli al primo posto nel

classifica Billboard. Questo che ascolteremo è un estratto da Electric, il suo ultimo album, si chiama Automatic. Nel jazz dintorni troviamo anche una voce inconfondibile, lo stile unico di Tania Maria. È una celebre cantante, compositrice e pianista jazz brasiliana, nota per la fusione di samba, jazz, bossa nova. È conosciuta per la sua voce e per l'energia esplosiva che mette nella sua musica. Ha raggiunto il successo internazionale negli anni 80, in particolar modo con la hit Come With Me, ed è anche l'album che ritroveremo, ma con la canzone che si intitola Eusinia, un bel samba tutto ritmo. E nel jazz dintorni arriverà anche Nicole Henry, una voce da ascoltare. Si dice di lei: fin dal suo debutto, Nicole Henry si è affermata tra le interpreti più acclamate nel mondo del jazz, grazie ad una potente combinazione di capacità vocali dinamiche, fraseggio impeccabile e una forte risonanza emotiva. Arriverà il suo pezzo che sicuramente entrerà nel vostro animo. Si intitola Everything Is Fine. Vivete la musica del jazz dintorni e buon ascolto.

0: Aggiungi il canale WhatsApp di VRN. Tutto il nostro mondo in un solo click.
1: Abbiamo ancora a disposizione il tempo di ascoltare tre grandi pezzi. Una bella sonata di Chris Stendring, chitarrista britannico che esordisce nel 1988 con il disco Velvet, grandi album che ci porteranno ad ascoltarlo ancora. Oggi con Soul Express, disco del 2006, la traccia forse più interessante che suona divina. Si chiama I Can Help Myself. Ancora una chitarra che ci terrà compagnia per un attimo intenso. È quello di Clay Benjamin. Adesso dico un azzardo. È molto molto simile ad alcuni passaggi a George Benson. Giudicate voi. Lo ascolteremo con My One Love. Ed infine l'ultimo pezzo che suoneremo nel jazz e dintorni, i Cloud 9 o Cloud 9. Ed è composto da Kelvis e Kendall Duffy. Sono due cantanti e arrangiatori di canzoni del Tennessee. Scrivono, arrangiano ed eseguono brani gospel dal 1987, ma dal 2002 si sono impegnati per consolidare la loro reputazione di creatori di musica soul di alta qualità, che ancora oggi resiste nel tempo. Un album molto importante è quello che ascolteremo, Enjoy the Ride, conosciuto in particolar modo per Old Matters. Però ho scelto per voi Duffy's Dam. Sarà la canzone che anche per questa settimana chiude la trasmissione. Mi auguro abbiate trovato qualcosa che vi è piaciuto. Noi ci sentiremo alla prossima puntata di Jazz e Dintorni. Mi raccomando, sempre qua. Ciao, da parte di Marco Del Vais.
0: Il meglio dello smooth jazz con Marco Del Vais.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Pronti? Azione!
8: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
7: Qual è il piano?
9: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
8: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
7: Non conosco avventurieri migliori.
8: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
10: Chiudi gli occhi, che note sono?
11: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
12: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
13: Vuoi fare soldi veri?
14: Chiamami.
12: Un thriller emozionante.
14: Scordatelo, ho chiuso.
12: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
14: Apri la cassaforte.
11: Io sono solo un accordatore.
12: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
16: Sono le 23:10.
0: WRN Radio.
17: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

I grandi classici della musica funk e le novità R&B selezionati da Dedo tutte le settimane sulla piattaforma Radio Format Station.

Eccoci qua all'insegna del viaggio itinerante all'interno del percorso musicale che va a sancire le tracce da seguire all'interno, quindi, dei grandi classici funk and soul. È un piccolo occhio di riguardo rivolto naturalmente a Alternative Contemporary R&B. Ciao a tutti, io sono Dido, questa è Rare Funk Groove Again di Justin Martin, il primo brano a nostra disposizione, tanto per dare il cosiddetto via. E buon ascolto da Radio Forma Station.

una cosiddetta figlia d'arte, Madison McFerry, nasce a San Francisco in California, cantante jazz e direttrice di una scuola di canto, figlia di Bob McFerry e Debbie Green, e i fratelli sono il musicista Taylor McFerry e l'attore Jevon McFerry. Il nonno paterno, pensate, era un baritono dell'opera, Robert Kate McFerry Sr., è stato il primo uomo di colore a cantare al Metropolitan Opera di New York City. Si laurea a Berklee College of Music. La prima uscita di McFerry è stata nel 2016 con un EP intitolato Fendi Foundation Volume 1, contenente 3 tracce. Nel 2023 Variety ha annunciato Madison McFerry come un'affermata cantante nella scuola del soul, con 3 EP e più singoli durante questa carriera definita indipendente. Rania Doris, National Public Radio, l'ha descritta come una artista che crea degli scandali espansivi e atmosferici e crescono e fioriscono strato per strato. Bob McFerry, il padre, Madison McFerry, la figlia d'arte, con la canzone denominata Ain't It Nice.

Un'ottima interpretazione di Kevin Ross che ci porta alla definizione di questo lavoro musicale che è datato 2024. Kevin Ross nasce l'8 dicembre del 1987, pensate, è un cantante, cantautore e produttore musicale americano, e nella sua carriera ha già firmato precocemente un contratto con Tamla Motown e pubblica un album di debutto nel 2017 che si chiama The Highway King, e anche è stato un cantautore pluripremiato perché ha scritto delle canzoni per artisti del calibro di Trey Song, Nicki Minaj, Jamie Foxx, SWV, John Gill, quello The New Edition, Tony Braxton. Diviene famoso un po' prima del 2017, nel 2014, dopo aver presentato una campagna musicale in una vacanza denominata Aglade, e in quell'anno in classifica entra con una versione della canzone This Is My Wish. Kevin Ross, Rare Funky Groove, la canzone che ci ha fatto e ci ha presentato abilmente, prendeva il nome di Back For More. È il momento della funk. È il momento della funky di un certo rilievo, quello che si instaura all'interno dei vecchi classici musicali.

Project Soul all'inizio della loro carriera musicale. Il gruppo firmò un contratto nel 1976 con l'etichetta musicale Mercury, il loro primo ingresso nella classifica di pertinenza Billboard 200 si ottenne con il prodotto musicale Secrets. Il loro secondo LP in studio arrivò alla 51esima posizione di quella classifica di pertinenza precedentemente annunciata, e che riuscì a ricavarsi un disco d'oro per oltre 500.000 esemplari fisici venduti nazionalmente. Lo stesso disco fu supportato dalla hit F-Fun, che si classificò alla 23esima posizione della classifica Hot 100. Poi seguirono, sempre migliore di posizionamento rispetto all'album Secret, Love Shine del 1978 e Spirits of Love del 1980. Pensate, hanno una sorta di record a loro diciamo così ingaggio, in quanto in 10 anni hanno sfornato 11 LP. Stiamo parlando dei Can Fon Chan, abilmente presentati all'inizio di Body Lovers. Il sottogenere è funk del 1981 e un 12 inch, in poche parole.

Il settimanale musicale canadese denominato Fresh Sound in Canada o Canada lo esprime con grande entusiasmo. Infatti il riff di interpretazione lo reputa estremamente accattivante, una voce liscia. Il suo nuovo singolo che abbiamo ascoltato potrebbe adattarsi alle canzoni esempio di Mario B2K in una playlist importante. Stiamo parlando del canadese Kurt Rose e la canzone Best Friends qui a Raw Funk Groove.

0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
1: Dedo

la ripresa della seconda parte, o per meglio dire the second part, o Rare Funky. Non potevamo che non iniziare con una formazione che con pochi brani ha dato un segno importante a quella che era la loro interpretazione della musica funk. Pochi, come si suol dire, ma buoni, meglio farsi intendere con poche e precise cose che andare un po' a menare il can per l'aia, come si suol dire, senza poi arrivare a un filologico interpretativo. I Silver, Platinum and Gold era un trio americano composto da Edna Richardson, Flo King, Rene King Heard, un gruppo che si formò alla fine degli anni 80 e che misero in grande risalto, in grande spolvero la capacità interpretativa della musica funk, in particolar modo incentrata su quella che è la ritmica del bass guitar, lo slap e la parte fiati. Un album molto importante dove, oltre a questo funky part che abbiamo ascoltato, c'era una canzone di grosso rilievo denominata Dance. Grazie di essere stati con noi alla prima interpretazione della ripresa musicale di Second Part of Rare Funky Groove con Silver Platinum, un'altra formazione che nello stesso anno metteva a forno e a ferro a fuoco un brano e dava il vero lustro alla musica funk, Gigolette per Ozone.

i grandi classici della musica funk e le novità R&B selezionati da Dedo tutte le settimane sulla piattaforma Radio Format Station.

un po', diciamo, stile messa, cantata, però insomma ci ha abituato anche all'altra interpretazione musicale, Halle Jarby, un cantante R&B, poi strumentista meglio conosciuto per il singolo di debutto Gaslight, firmato con LVR and Interscope Record nel 2020. La sua ascesa al successo ne ha generato un seguito di 90.000 followers sul suo account social e diciamo che ha iniziato a suonare la batteria quando aveva 2 anni, il pianoforte a 8. Diciamo c'è molto aspetto ecclesiastico, così corale, ancestrale in questa performance denominata Cadillac Dreams, però avremo modo di riascoltarlo, interpretarlo per la vena contemporary R&B nel corso dei prossimi appuntamenti di Rare Funk Groove.

Diciamo che oggi siamo stati molto funky, almeno insomma sembra. Ogni tanto scappa, come si suol dire, la mano e si ritorna un po' da quelle che sono le origini, da dove siamo pervenuti. Ci siamo adeguati naturalmente a quelle che sono le nuove tendenze rispetto alla musica del terzo millennio. Oggi siamo molto più inclini ad accettare benevolmente R&B in tutto e per tutto, nelle varie forme: neo soul, urban, alternative e contemporary R&B, ma insomma, quando possiamo diamo sempre uno sguardo a ritroso rispetto a ciò che ci ha generato, almeno musicalmente parlando. E un artefice è stato senza dubbio il signor Bobby Thurston, proveniente da Washington DC. Pensate, suonava nel gruppo degli Spectrum al liceo a Washington, poi fu assunto come ruolo di cantante mentre manteneva il suo primo lavoro come dipendente del Dipartimento di Stato. Quindi una notte si esibì e Willie Lester e Ronnie Brown, che facevano i produttori di una casa musicale che, lo dico con molto orgoglio, la Prelude Records, gli intravidero obiettivamente del buono, del progresso, e insomma lasciò da parte il primo lavoro per dedicarsi al secondo, che in quel momento era un hobby ma è diventato un lavoro vero e proprio. E pochi brani, anche come per riprendere il lavoro musicale, il concetto musicale che abbiamo intrapreso all'inizio, poche cose ma ben chiaro quello che è l'obiettivo sul quale dobbiamo andare. Keep it going, lui è naturalmente Bobby Thurston. L'italo disco di Stefano Pulga e Rainbow T, detto un grosso contributo alla musica funk italiana nei primi anni 80. Il Rainbow Team, Italo Disco.

0: arrivati al termine anche di questa esperienza musicale targata Rare Funky Groove in Radio Foreman Station insieme a Drew Sidora, un'attrice che ultimamente si diletta in maniera molto abile anche nelle performance musicali con la canzone denominata De Lulu e in ultimo brano appunto in considerazione appunto del fatto che siamo giunti a termine. Se abbiamo fatto un buon funk, la prossima settimana di nuovo insieme tutti a dedo per ascoltare New R&B e i vecchi classici. Ciao!
1: Dedo DJ.
2: VRN Cinema. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Chiudi gli occhi, che note sono?
4: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Un thriller emozionante.
7: Scordatelo, ho chiuso.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
8: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
12: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
15: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
16: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
17: Qual è il piano?
18: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
15: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
18: Troverò io la marmotta.
15: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
20: Spot.
21: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
22: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
21: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
22: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
23: È mezzanotte e 20 minuti.
2: VRN Radio.
24: Web Radio Network Night. La notte.

0: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
1: Spot! L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
2: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
1: Aiutaci a fermare questa vergogna.
3: Web Radio Network Night, la notte.

0: WRN Radio, your musical companion.
1: C'è qualcosa che mi blocca, che non mi fa mai dire una cosa molto semplice, forse un po' banale. Sarebbe bello essere più liberi, come bambini con i palloncini, e disse a bassa voce.

0: Hai scelto dove vivere. Hai scelto lo stile perfetto. Hai scelto di innamorarti di nuovo. Hai scelto di proteggerla. Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
1: Spot!
2: Ma che sei, scemo? Io? Tu? Ascolta!
3: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
2: Pure tu sei scemo.
4: Ma io non fumo.
2: T'ho visto guidare senza casco.
5: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
2: Mi sono spiegato?
4: Ai!
2: Sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
6: È l'una. URL Radio.
7: Web Radio Network Night, la notte.

0: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida Sfaiz. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
1: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
2: Spot. Per molti bambini costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo centro nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
3: Web Radio Network Night, la notte.

0: Amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati, buon lunedì 11 di nuovo insieme al nostro Alo siamo. Ciao Alo.
1: Ciao Ale.
0: Ciao.
1: Come stai?
0: Non
1: bene?
0: È che è una novità, l'ho detto vabbè. Vabbè, comunque buon inizio settimana a tutti voi.
1: Sai perché? Anche a me, grazie, anche a te, perché c'è quel giorno in cui non ci vediamo, la domenica, che giustamente tu pensi, ma questo che fine ha fatto?
0: Ma questo tornerà,
1: perché
0: sopravviverà il weekend.
1: Perché lo possiamo dire a voi amici e amiche del Comedy, io e Ale la domenica non ci sentiamo.
0: No, no, ci vuole detox.
1: Per forza, ci detoxiamo l'uno dall'altro.
0: Poi anche oggi sei arrivato in ritardo, quindi ho sempre paura che non arriverai, capito?
1: Però, però cosa te l'ho detto, a metà strada tra la radio e casa ho scoperto che avevo dimenticato una cosa a casa fondamentale.
0: No,
1: quindi sono tornato indietro.
0: L'importante è che tu arrivi, non ti preoccupare.
1: Ah, beh, certo, ma quello guarda, quante volte non sono arrivato? Zero.
0: Mai.
1: In ritardo tutte, però.
0: No, però ci sei sempre, quindi devo
1: dire,
0: ottimo. Allora possiamo procedere con l'oroscopalo.
1: L'oroscopalo, adesso abbiamo preso oroscopare con un tema. il tema della settimana, lo vuoi sapere subito?
0: Sì, dai.
1: Ma sì, dai, le promesse che non mantieni.
0: Attenzione.
1: Quindi le promesse, ogni segno zodiacale ha delle promesse.
0: Alle sue.
1: Certo, promesse che non mantiene, vediamo per questa settimana come si comporta.
0: E poi continueremo con la rubrica strano ma vero, cose assurde che però realmente accadono. Oggi parleremo di Valeria Marini.
1: Non so se la Valeriona nazionale.
0: La Valeriona con i suoi baci stellari ha tutto un suo, come dire, vabbè, ve lo racconto tra poco. Sì, qualcosa di veramente assurdo che però è successo davvero. E poi continueremo, anzi concluderemo con hashtag flopperroll, il meglio del peggio dal mondo del web, frasi sui muri. Torniamo a leggere
1: i graffiti che sanno di poesia.

0: Ebbene, possiamo iniziare ufficialmente la puntata di oggi, l'intera settimana, come se non con l'oroscopalo del nostro Alo. Tra l'altro, come avete sentito ultimamente, oroscopalo a tema, il tema di oggi è...
1: Le promesse che non mantieni, quelle che fai a te stesso, quelle che fai agli altri, quelle che fai al lunedì. Cioè le promesse, che non sono i buoni propositi, eccole, sono un'altra cosa, riguardano il capodanno. Sono proprio le promesse, quelle si fanno tutto l'anno, no? Ti prometto che da domani ti faccio...
0: Farò la dieta.
1: Ma non è vero. E vediamo gli oroscopi come si comportano. Ariete, da lunedì cambio tutto. È lunedì, non hai cambiato niente,
0: ecco,
1: e questo sono io.
0: Esatto.
1: Assolutamente. Toro, questa settimana mangio leggero. Hai già prenotato il pranzo e non è leggero, pensate.
0: Una bella parmigiana.
1: Esatto. Gemelli, giuro che mi organizzo. Hai 3 agende e nessuna aperta. Cancro, non mi offendo più. Ti sei offeso stamattina per un tono.
0: Mamma mia, mia cugina è cancro e io ho sempre paura come mi rivolgo.
1: Purtroppo i cancro sono molto sensibili ma anche molto permalosi. E quindi vediamo il nostro showman.
0: Leone.
1: Leone, sarò più umile. Hai detto questa frase guardandoti allo specchio e ti sei applaudito. E quindi...
0: Vabbè, sarò, l'ha detto al futuro.
1: Vabbè, infatti. Vergine, non controllo più tutto. Hai controllato anche il meteo del 2031.
0: Io penso di essere un po' vergine, però.
1: Magari sei ascendente, no?
0: No, io sono proprio capricorno, ascendente capricorno.
1: Perfetto.
0: Tra l'altro, scusate se vi interrompo, la radio è verità, raccontiamo quello che accade.
1: Sì.
0: Qua dalla finestra della regia vedo qualcuno che sta saldando sul balcone di fronte a noi. Guarda,
1: attenzione, aspetta, mi affaccio.
0: Scintille. No, ti sei affacciato e se n'è andato. Mi sono, eccolo. Mi sono spaventata perché c'erano scintille. Va bene.
1: Ah, sì, tra l'altro vogliamo dire senza casco di protezione,
0: sì,
1: in camicia.
0: Un lunedì di fuoco.
1: Sì,
0: bene,
1: sì, è uno che
0: avanti.
1: Si è svegliato così pronto per saldare il proprio balcone. Va bene, bilancia. Questa settimana decido. Hai già rimandato 2 decisioni e una colazione. Scorpione, sarò più tranquillo. Hai litigato con una notifica. Sagittario, mi sveglio presto. Ti sei svegliato tardi e hai dato colpa al destino. Capricorno,
0: sentiamo un po'.
1: Mi prendo una pausa. Hai lavorato anche mentre lo dicevi.
0: Verissimo.
1: Ecco. Acquario, mi concentro su una cosa alla volta. Hai iniziato 3 progetti e finito 0. E concludiamo con Pesci. Questa settimana metto ordine. Hai messo ordine nei pensieri per 12 secondi. E chiusura di questo oroscopalo di oggi, lunedì 11 maggio. Le promesse del lunedì sono come i buoni propositi di Capodanno. Durano finché non apri gli occhi.
0: Senti, apri gli occhi, vieni a vedere,
1: guarda
0: questo. Ma guarda che è pericoloso. Chissà che segno è questo.
1: Questo è segno imbecille perché sta saldando il proprio balcone senza gli occhiali di protezione.
0: Con tutte le scintille in faccia, chissà che segno è. Boh.

0: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
1: Spot.
2: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
3: VRN Radio, più l'ascolti

0: facilmente distraibile in questo periodo, non so se hai notato. Mentre parlavi ho smesso di ascoltarti perché sto ancora guardando il signore che salda il balcone.
1: Però c'è da dire che il nostro salda vince, anzi salda balcone. Bella questa salda balcone. Quando me lo dico da solo vuol dire balcon, che sono proprio salda arrivato balcon. Salda balconi e sta saldando un balcone. Il proprio qualcosa.
0: Quindi
1: nel proprio balcone.
0: Quindi fronte a noi nella, sì. Noi lo vediamo dalla finestra della radio.
1: È impossibile non vederlo senza in camicia, sì. Senza occhiali di protezione, senza elmetto.
0: È arrivato l'aiutante, l'aiutante. È andato via. Fa molto ridere perché quando Alo si affaccia, perché da dove
1: va
0: sta
1: via,
0: lui,
1: certo.
0: Sì, sembra uno scherzo.
1: Giusto.
0: Vabbè, andiamo a leggere i messaggi dei nostri amici del comedy.
1: Ci scrive Marta. Ciao Marta. Io ogni lunedì prometto che faccio stretching. Ogni lunedì non lo faccio. Ormai la mia promessa settimanale è promettere.
0: È che intanto già è un impegno.
1: Prometto
0: dai.
1: Di promettere, che comunque.
0: Io ho promesso di fare la dieta, ma non la farò.
1: Quante promesse ho fatto io a me stesso? Rispettate una su un numero infinito.
0: Sì, non so se ti capita, io quelle che faccio agli altri le mantengo, perché sennò vuoi mettere brutta figura, sennò, ma quelle che faccio a me stessa mai, zero.
1: E invece dovrebbe
0: essere il contrario.
1: Dovrebbe essere la priorità, la promessa a noi stessi, ma vabbè. E Lorenzo ci scrive, ciao Lorenzo.
0: Ciao Lori.
1: Avevo detto che questa settimana non avrei ordinato cibo. È lunedì, ho già il rider sotto casa, l'oroscopalo mi ha smascherato.
0: Vabbè, però vabbè, Lorenzo però, anche evitiamo di mangiare a tutte le ore del giorno e della notte.
1: Poi sai cosa? Ci sono quelli che promettono una cosa, ci riescono per, che ne so, 4, 5, 6 giorni e poi cedono. Però tu, Lorenzo, mi sembra che abbia ceduto dopo minuti. E dai.
0: Sì, probabile. Va bene, salutiamo ancora Lorenzo e Marta. Continuate a mandarci i vostri messaggi. Dove

aggiornamenti dal balcone di fronte alla radio. C'è ancora il tizio che sta saldando. Sì, senza. Mi fa una paura, mamma mia. Va bene, andiamo avanti tra poco con la rubrica Strano ma Vero e parleremo di Valeriona Nazionale. Valeria Marini con i suoi baci stellari, che ancora una volta è protagonista di una storia parecchio bizzarra. Attenzione.

0: c'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
1: Spot.
2: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
3: The more you feel it.

0: strano ma vero, cose assurde che però realmente accadono a quanto pare. E l'argomento di oggi appunto è l'assurdità che riguarda una showgirl dai baci stellari, ovvero Valeria Marini. Allora, non so se avete presente un po' la diplomazia internazionale, gli ambasciatori, i protocolli, i vertici segreti, insomma, certo. Tu ne sai qualcosa con i tuoi documenti che ti arrivano quando facciamo la rubrica.
1: Ma non solo, ma io sono laureato in lingue moderne per la comunicazione internazionale.
0: E sei finito al comedy, pensa a te.
1: Questo è un altro,
0: sei finito al comedy
1: storia.
0: A guardare uno che salda il balcone.
1: Ma perché sono in incognito?
0: Okay.
1: In realtà io sto salvando il paese.
0: Comunque, dimenticate tutta quella roba lì diplomatica, perché Valeria Marini ha deciso di riscrivere le regole della geopolitica. Politica mondiale, e ovviamente a colpi di baci stellari,
1: certo.
0: L'ha fatto. Poco tempo fa lei praticamente ha confessato, cioè così ha dichiarato durante un'intervista, ora non mi ricordo in quale programma, di passare le notti a scrivere su Instagram al premier spagnolo Pedro Sanchez.
1: Il premier attuale.
0: Esatto. E attenzione però, perché non parliamo di semplici complimenti, cioè lei ha detto di inviargli lunghi messaggi privati, dove rigorosamente in spagnolo,
1: sì.
0: Dove praticamente a notte fonda tutto questo, dove discute di temi come le elezioni americane di Donald Trump, le tensioni dell'Iran, il futuro dell'Unione Europea.
1: Certo, beh, sono situazioni attuali.
0: Al che, insomma, date anche le ultime vicende, per esempio mi viene in mente Pamela Prati era con Mark Cartagirone, il fidanzato immaginario. Eccetera eccetera, qualcuno è un po' scettico giustamente, ma lei lo ha definito il suo uomo ideale, perché ha detto che ama il suo coraggio, la sua intelligenza, insomma lei è invaghita da Pedro Sanchez.
1: Ma non ho capito una cosa di questo, ma lui risponde,
0: è questo il punto.
1: Ok, perché mi manca il pezzo, ok.
0: È proprio questo il punto. Allora, intanto lui è il leader di una delle principali potenze europee, immaginatevelo che riceve le notifiche notturne da una diva italiana, ok, che lo chiama querido presidente, poi.
1: Querido presidente.
0: Esatto. E gli spiega come lei spiega a lui come gestire la politica estera tra una paglietta e l'altra. Comunque, il colpo di scena è proprio questo, che lei diciamo, dopo che il web è impazzito ipotizzando una relazione segreta, perché qualcuno ci ha anche creduto.
1: Certo.
0: Lei ha detto: io non dico bugie, ma devo ammettere la dura realtà, cioè io gli scrivo. Il problema è che lui non risponde.
1: Ah, allora guarda, posso dirti, allora ci credo.
0: Sì, ci crediamo tutti, così è facile. Comunque l'iniziativa è solo sua, di lei. Quindi lei scrive, manda le analisi geopolitiche, i cuoricini.
1: Ma perché a Pedro Sanchez,
0: ma lui,
1: tra tutti?
0: Ma non lo so, se è invaghita, lui non ha.
1: Perché non
0: ha
1: mai... Perché lei si è invaghita di Pedro. Tra l'altro va detto che il premier spagnolo è l'unico che si è mostrato in maniera netta ed aperta contro le politiche di Trump, cioè lui è stato uno tra i pochi europei
0: forse sarà
1: a
0: per
1: dire
0: quello?
1: Io non mando l'esercito.
0: Secondo
1: io
0: me
1: non
0: per
1: do
0: la carica a prescindere,
1: forse per la carica anche erotica che magari ha suscitato
0: io penso
1: Valeria
0: per il
1: Marini.
0: Conto in banca, ma va bene. Comunque, che dire.
1: Poi tra l'altro scusami, ma
0: te lo immagini lui che la gosta? Vai, dimmi.
1: Io mi immagino lui che la gosta, ma io mi sono immaginando loro che dreams are made of reality che passeggiano sulla comunità.
0: Ma secondo me lei scrive a un account che non è il suo.
1: Ma non lo so, guarda, però Valeria Marini è molto particolare. E comunque lei è stata già con un uomo di potere, tra virgolette.
0: Sì, chi?
1: Perché stava con Vittorio Cecchigori.
0: Ah, sì, vero.
1: Vabbè, che comunque è stato un grande imprenditore. Certo,
0: però parliamo comunque del mondo dello spettacolo, sai, vedere Valeria Marini nel mondo della politica è strano. Vabbè, che oggi non è strano più niente, sembra sempre di leggere delle
1: ci
0: notizie
1: sono, però,
0: sull'ercio.
1: Però ci sono, sì, è vero, però ci sono questi capi di stato che poi hanno sposato magari un'attrice.
0: Come Carla Bruni.
1: Carla Bruni è diventata la moglie.
0: Comunque
1: no?
0: Ti lascio con una ciliegina sulla torta, perché ultimamente lei è in fissa con la politica. Lui non è l'unico a cui lei scrive, perché ha confessato di fare la stessa cosa con Giorgia Meloni.
1: Però già lì ha più senso, perché sai, italiana scrive al premier italiana, la premier italiana, quindi sai.
0: Ma io sarei curiosa di sapere cosa le scrive. Comunque non lo so, magari grazie a Valeria un giorno vedremo la pace nel mondo, chi lo sa. Che dire, baci stellari.

0: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto, non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
1: Spot.
2: Per i tuoi momenti importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
3: Sono le 2:01.
4: QRN Radio.